Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Ho inventato questa sciocca scusa.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sono spiriti dannati che dal naufragio invocano interpreti spietati, ma dato che contengono occulte persuasioni,

c'è qualcuno tra voi che sappia suonare una danza vertigine, un ballo frinfrun che tolga le scarpe, le calze alle femmine.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Mr. Antics, una cosa così ti va bene?
1: Bella è bella, però non c'entra un po' niente col resto del testo.
0: C'entra un cazzo.
1: Niente,
0: la rifaccio, se viene bene, se non viene pazienza.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340-8572-217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela.
Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: A tutti buona giornata e buon fine settimana. Siete all'ascolto del Radio G Notizie da Radio G Giugliano 90.7 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata. Ci potete ascoltare anche sulla pagina Facebook naturalmente e su radiogiulianova.net. Buona giornata a tutti. Allora ricordiamo per la cronaca che siamo giunti al 29 agosto e la chiesa ricorda un santo importante, San Giovanni Battista. Auguri a chi apporta questo nome, può festeggiare l'onomastico. Auguri a tutti naturalmente, buona giornata. Andremo a cominciare subito, se arriva un piccolo saluto secondo tradizione prima di partire, anche perché così abbiamo la conferma della connessione con voi. Arriva un saluto mattutino, vedo già che ci sono già degli ascoltatori, ma ci manca un saluto per cominciare questo Radio G Notizie di oggi, da Radio G Giulianova 90.7, 100.2 MHz, questa è la nostra frequenza in modulazione, appunto di frequenza, e poi abbiamo naturalmente, ricordiamo, anche la pagina Facebook dove ci seguite sempre in tanti, e naturalmente anche, lo ricordiamo, su radiogiulianova.net in streaming, potete ascoltarci ovunque siate. E allora, grazie ad Antonella Leonio che apre le danze con i suoi saluti, anche a Gabriele che non c'è, lavoro e buon fine settimana a tutti. E allora si può cominciare perché andiamo a dare uno sguardo ai giornali e cominciamo dal Messaggero e andiamo a vedere che cosa ci propone il quotidiano romano. Intanto vediamo già la prima pagina qui, così poi non ci torniamo. Per i titoli principali nazionale, contro esodo d'Italia, cioè si torna a casa dopo le vacanze. A Roma ieri 40 gradi e nuvole sahariane, cioè c'era la polvere della sabbia del Sahara. Al nord invece trombe d'aria e bombe d'acqua, ritorno dalle ferie per 25 milioni, quindi il titolo principale è contro esodo Italia, trafa e grandine. Poi la vicenda di Report, Rai, a Report si volta pagina. È stato tolto ufficialmente Lanucci, all'ex conduttore proposte la vice direzione addirittura di Rai News, TG3 o la corrispondenza dal Cairo, e lui ha polemizzato qua dicendo mi mandano al Cairo forse per farmi fare la fine di Regeni. La maggioranza applaude, dice è una scelta dell'azienda, l'opposizione dice è un editto di Tele Meloni. E a proposito di Meloni, è scontro tra Meloni e il PD sull'elettorato di destra, Bonaccini a chi non studia sceglie loro. Poi l'alto là dell'Unione Europea alla Serbia per gli onori di Stato a Mladic, cioè il macellaio ucciso, che è morto, consulente per la difesa, Crosetto, ingaggio a Fodorov, l'ex di Kiev, di lui, del leader appunto. La Francia avvicina la recessione, Parigi bocciata dai mercati, noi siamo contenti perché facciamo sempre il paragone con la Francia, non si sa perché. Pensiamo a noi in realtà, e infatti adesso ci pensiamo perché dobbiamo andare a vedere, trovare il Messaggero, però l'edizione, lo ricordiamo, l'edizione è quella dell'Abruzzo, ci vuole tutta una procedura per andarci, eccola qua, ce l'abbiamo, adesso crediamo di sì. La prima pagina ovviamente è uguale per tutti, andiamo invece alla prima pagina nazionale, regionale, scusate, per vedere che cosa ci propone. Allora, primo, la truffa dell'insetto, dice alla signora, nel suo abito ci sta un insetto e mentre lei va a guardare sparisce la collana. La malvivente ha colpito ancora dopo Raiano e Prato alla Perigna, la vittima aveva 81 anni. La gang picchia una 14enne e pubblica anche il video sui social, è successo ad Atessa. Incidente domestico, Montesilvano, bambino cade dalla terrazza in ospedale, viene intubato. A Teramo il commercio, il caldo svuota il centro, l'agosto nero del commercio teramano. Ed ancora la perdonanza all'Aquila, sfila il corteo, la bolla simbolo della storia. A Chieti la crociata dei sindaci, togliete gli autovelox, o i sindaci. Che dicono di togliere? Andiamo al soppalco, la festa, l'Abruzzo Irish, c'è una polemica, sapete, per l'Irish Festival tra Notaresco e Teramo, era stato molto duro il sindaco di Notaresco, di Gian Vittorio, a dire che il festival di Teramo si svolge tra zanzare e cinghiali, ha replicato il sindaco D'Alberto, dice no, non abbiamo fatto nessun torto a Notaresco, era quello che avevamo già da tempo preciso di fare. Serie C, Pineto esordio tra le mura amiche, arriva il Livorno, il Pescara gara andrà a Forlì a caccia del Bing, ma senza Parigi, che ancora non si conclude per quanto riguarda l'acquisto. Pescara 1, perdonanti la Valle Regionale, si dedica alla perdonanza, perdonanti il corteo sfila per l'Aquila, aperta la Porta Santa. Poi si parla ancora di animali, sempre in questa seconda pagina, cervi, tassi e istrici, una casa sotto assedio, ormai non hanno più paura di noi, però poi qualche guaio lo combinano. D'Alfonso torna a parlare della nuova Pescara, ormai sembra crederci quasi solo lui, 15 punti addirittura per il progetto di fusione, il deputato ne ha parlato ieri in Commissione Senato. Tari al Pescara in arrivo, da lunedì oltre 60.000 avvisi, qua già sono arrivati, quindi il problema non ce lo poniamo. Super caldo, vento, incendio a Salle, strada chiusa e abitazioni minacciate. La cronaca cade dal secondo piano, grave un bambino di 7 anni, è successo a Montesilvano, però sta meglio. Negozi trasformati in garage privati, stop in centro e alle aree pedonali, sempre a Pescara. All'Aquila, social e intelligenza artificiale, l'Aquila capitale di algoritmi. Poi la cronaca giudiziaria, le aveva detto ti do fuoco, condannato un giovane marito. Poi gli studenti dell'ADSU controllano la Terno. Il Morrone purtroppo torna a bruciare, la procura indaga sulla gestione. Poi quello che abbiamo letto come titolo principale, ha un insetto nell'abito ma così sparisce la collana. È successo a Sulmona, la ladra colpisce ancora dopo Raiano e Pratola. La vittima 81enne era seduta su una panchina, questo si avvicina, il signore guardi che c'ha un insetto che le sta entrando nel collo, la signora ha fatto per muoversi e lui le ha sfilato la collana che aveva appunto al collo. Hashish nascosto nei pantaloni, 27enne arrestato con 100 grammi, poi bimba morta investita dalla moto, qui siamo alla tragedia di Lecce dei Marsi, i genitori del 25enne sono andati è andato dalla famiglia. A Chieti i sindaci si schierano contro gli autovelox, se ne fanno addirittura una crociata, togliete l'autovelox, la battaglia dopo la raffica di multe lungo la statale 81. Tavani di Fara San Martino chiede ispezioni, raccogliete le firme dei miei concittadini. Condizionatori fuori uso da un mese, forti disagi alla biblioteca, non biblioteca, è già un luogo tutto chiuso e fa già caldo di per sé. Condizionatori che non funzionano, accade a Chieti. Poi fuoco e paura in tutta la provincia, odore acre e detriti anche nel capoluogo. Picchiano un 14enne e diffondono il video nei guai gruppo di bulle, le ragazze hanno fatto tutto ciò. Poi furti nelle case con l'uso dei narcotici, il grido dei residenti, adesso abbiamo paura. L'incendio al famoso castello aragonese, Corleone dice qui torni dopo quello che è accaduto alla cultura. Andiamo a Teramo, c'è il titolo che è stato riportato in prima pagina ed è questo. Commercio, agosto nero a Teramo, caldo e zero eventi hanno svuotato il centro. Gli esercenti pensano ai dispenser di vapore acqueo fuori dai negozi, sperano di recuperare eventi del 4 settembre con lo sbarazzo che sarebbe una specie di notte dei saldi che noi come sapete non facciamo più e che hanno copiato anche a Pescara, adesso attraverso altre forme e altri titoli lo fanno anche a Teramo. Benzina low cost, la famosa benzina del presidente della provincia e sindaco di Valle Castellana Camillo D'Angelo, benzina low cost a Castellana, l'automobilista in fila per fare il pieno, ristoranti nel borgo sold out, noi ripetiamo che andare a Giulianova, a Valle Castellana e tornare per fare il pieno non ci conviene perché insomma un po' di benzina se ne va nel frattempo, forse. Lo sport che ci dice Pescara cerca il bis dopo la vittoria, umiltà ed equilibrio. Pineto caccia i tre punti, siamo pronti, dice l'allenatore, dopo il pareggio di Latina a fronte Livorno. L'Aquila quasi acquista ancora, infatti Giulianova ha preso in prova però il portiere Verna, Adriano Verna, Giulianova lo ha preso, è un portiere in prestito dal Pineto. Oggi arriva, ma ovviamente non ci sono tempi tecnici, comunque arriva in prova e domani parla appunto Buzzi. L'Aquila in difesa, arriva Touré, i rossoblù preparano la sfida di Coppa Italia, fuori Goria e Metai. Coppa, domani la sfida tra Notaresco e Teramo, oltre appunto a Giulianova e L'Aquila, questa seconda partita si gioca alle 18. L'attacco del Lanciano non basta Santi Rocco, eppure va molto bene, il Lanciano vuole anche Donnarumma, ricordate, ex calciatore appunto tra l'altro del Teramo. Allora, passiamo adesso al centro, abbiamo già letto il quotidiano Il Messaggero, andiamo a vedere le principali notizie che ci propone il quotidiano abruzzese. In prima pagina c'è questa notizia riportata appunto anche dal Messaggero: l'orafo picchiato col bastone. L'anziano rapinato di oro preziosi per 200.000 euro è stato ascoltato dalla polizia. Alcuni testimoni raccontano le grida e l'aggressione in pieno giorno e adesso hanno paura. Malore al lavoro, operaio ferito. Poi a Teramo, Irish Festival, il sindaco, niente sgarbi a Notaresco, cioè no sgarbi il critico d'arte, ma sgarbi nel senso che non hanno appunto fatto nessuno sgarbo, che lo dovevano fare, lo potevano fare. Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio G. Buongiorno direttore. Al primo posto in città il lavoro, sicuramente, la sicurezza, ma a maggio, ma a maggio si era parlato di sistemare delle aiuole sul lungomare con i fiori, il lavoro su alcuni di esse è stato realmente fatto, ma questo è il meglio che si possa offrire, cioè, vediamo, ci manda una foto, ma non c'è traccia di fiori. E hanno fatto opere di bene, ce l'hanno un po' come dire sistemato il lungomare, ma i fiori promessi purtroppo ancora non ci sono. Gliel'abbiamo detto ieri sera perché l'abbiamo incontrata alla delegata Pistilli e ha detto che verranno i fiori, verrà, spunterà, la nave partirà, dove arriverà nessuno lo sa. Allora, l'incendio sul Morrone, l'inchiesta cambia direzione, nel mirino finisce la gestione, tutta una rima, poi fiamme senza tregua, caldo e vento sono i veri nemici. Il Campo Largo, e qua si parla di dove? Si parla di Castel Guidone, il Campo Largo dalla difesa comune Unione Europea, poi il tempo del mondo a pezzi, i giovani sono la speranza, mentre il prete antimafia è stato insignito come cittadino onorario. Politica, qui siamo appunto a parlare di politica in questa pagina, con questo incontro che si è tenuto appunto a Castel Guidone. Castel Guidone è un piccolo paese, lo ricordiamo, di 262 abitanti dell'Alto Vastese, a oltre 700 metri di altitudine, hanno fatto appunto questa riunione con Don Ciotti, con Prodi e con Da Milano. Tutta questa gente è andata, Don Ciotti, Prodi e Da Milano insieme per discutere il futuro del paese, dell'Unione. Allora andiamo avanti, vediamo che ci sono novità. Andiamola a vedere qui. Vendemmie, clima impazzito, il consorzio prudenza sui numeri, prossime settimane fondamentali. Poi vendemmie, clima impazzito, anche qua vi racconto il problema più grave del nostro mondo, il guadagno degli agricoltori. Si parla appunto dei danni che ci sono stati anche per il vino a causa della siccità. Allora, Festival d'Annunziano, il direttore artistico, sempre più grande al passo con i tempi, ora arriva il robot. Auto d'epoca, mostra e letture serali, alle 16 all'Aurum, il taglio del nastro per il debutto Nel nome del poeta, quindi queste iniziative in onore di Gabriele D'Annunzio. La RAI manda via Ranucci, eccolo qua, se ne parla anche sul centro, Conte dice eredito Meloni, saranno Presutti e Pier Vincenzi a condurre il programma, al giornalista sono state fatte altre offerte, ed eccola qua la battuta di Ranucci quando gli hanno detto che una delle idee è quella di mandarla a fare corrispondente dal Cairo, dice forse sperano che io faccia la fine di Reggeni. Poi ci sono ovviamente dei commenti da parte del direttore del centro Telese, report il divide et impera per zittire una voce scomoda, e poi vogliono commissariarlo, è un suicidio, la nuova stagione presenterà il conto. Molto bene, questa è la vicenda Ranucci, che sai che cosa adesso si parla? Si parlerà del dopo Ranucci. I nuovi arrivati sono arrivati, eccolo qua, per Vincenzi, dice: appena nominato alla conduzione del programma di Rai 3, dopo la testata presa dagli Spada, mi sono subito occupato di mafia. Ricordiamo che venne presa a testate, credo, quella città ostiamare, l'Ostia, insomma, da quelle parti, perché fece un'inchiesta sulla mafia in quella zona e venne appunto colpito, e adesso gli hanno affidato la conduzione di Report. Si può andare avanti, si deve andare avanti, e si parla di quello che accade altrove. L'omaggio della Serbia, funerali militari al macellaio Mladic. Il presidente Vučić assicura che farà tutto ciò che chiede la famiglia. Opinione pubblica divisa. Il giornale Novosti dice: no, non è morto, è stato assassinato. Poi la tragedia davvero in Nepal, abbiamo visto delle immagini terribili. In Nepal si aggrava il bilancio dei dispersi. Oltre 100 lavoratori sono bloccati in un tunnel nel distretto di Sarua. Finora si contano 584 morti e oltre 2.400 irrintracciabili dopo l'inondazione. Uccisa in Spagna, la polizia ha fermato il compagno italiano, accoltellata a 47 anni. La donna, di origine tedesca, era coperta di sangue, è stata aggredita in spiaggia a Isla Cristina, in Andalusia. E adesso passiamo alle notizie più propriamente teramane, con la prima appunto è questa: rapinato in strada, i testimoni dicono l'orafo è stato picchiato con un bastone. Eh sì, è stato picchiato con un bastone l'orafo, purtroppo. Ed andiamo a vedere, ci sono dei testimoni, due malviventi gli hanno portato via oro e pietre preziose. I residenti dice: qui tra l'altro ci sono stati tanti furti e noi abbiamo tanta paura. Poi la proposta a Teramo, sosta, abbonamenti scontati anche per l'altro multipiano. Qua non ce l'abbiamo in multipiano e abbiamo un grosso problema di parcheggi a Giulianova, che però non viene, come sapete, affrontato. Malore in azienda, operaio finisce in ospedale, successo a San Nicolò, alla Industriale Sud. Il 55enne è caduto dal muletto e nell'impatto ha riportato un trauma cranico. La polemica a Notaresco Teramo per l'Irish Festival, D'Alberto dice: niente sgarbi a Notaresco. Poi maratona musicale di Melozzi, va a farla ai Prati di Tivo. La cronaca: operatrice sanitaria trovata morta in casa, la tragedia in via Trieste a Tortoreto. Si chiamava Laura Finavera, aveva 32 anni. A scoprire il corpo è stata un'amica. Inutili soccorsi, la procura ha disposto l'autopsia. Castellalto, dal PD pieno appoggio al sindaco. Vertice dei Dem sulla crisi di maggioranza. Del Rocchio: c'è un mandato da portare a compimento. San Gabriele, feste anniversario. Isola al santuario, domani migliaia di fedeli per il centenario del santo dei giovani. Tortoreto, piazza dalla chiesa da sistemare. Il comune dice però la libera da meglio, non ha più un piano. Piazza della chiesa, non è intitolata al generale, ma proprio si chiama piazza della chiesa perché c'è una chiesa. La consigliera da meglio dice: vogliamo chiarezza sui soldi già spesi per il progetto da 1 milione di euro. Poi ad Alba Adriatica Verde, più interventi e controlli. Andiamo proprio ricollegandoci a quel scendere del verde, a quello che è successo a Giulianova. Arboretti parla di fallimento del verde e chiede le dimissioni dell'assessore Giorgini, che appunto gestisce il verde anche se non da solo. Il leader cittadino governante accusa Giorgini sia per la cocciniglia, cioè i pini trascurati, e la cocciniglia, che non vengono adottate le misure per combatterla, e anche per la incredibile potatura dei lecci in pieno agosto in via Nazario Saulo. Giusta, dice, la diffida di Conalpa sull'inadempienza e gli interventi sbagliati dell'amministrazione. Poi aggiunge: la città ha già perso le palme monumentali di Piazza della Libertà a causa di un trattamento tardivo contro il punteruolo rosso. Ovviamente questa è la richiesta, perché mai c'era stata la polemica da parte dell'opposizione.

l'abbiamo visto, si pensa ancora di intervenire sul lungomare centrale dove si è già fatto tanto, e mentre abbiamo già detto ieri che c'è un progetto per il lungomare nord, è stato fatto un concorso di idee, è stato vinto da un gruppo giugliese, ma i lavori non partono, deve fare la gara d'appalto, non c'è nulla, e anche per il lungomare sud dove abbiamo appurato c'era un progetto dell'architetto Di Candido, che però sembra scomparso anche questo. E a proposito di progetti scomparsi, parliamo di teleferica. Eh sì, perché si parla di rivitalizzare il centro storico di Giulianova Paese, e lo si fa anche con i collegamenti. E quindi uno dei punti fondamentali del programma del sindaco Costantini era, sia nella prima che nella seconda stesura, il collegamento con un mezzo meccanico tra Lido e il paese, dalla chiesa a piazza Bozzi. Sarebbe arrivati lì e quindi i turisti sarebbero scesi subito immersi nel centro storico di Giulianova. C'è sempre stato un progetto dell'architetto Berardo Montebello, ma non è stato mai attuato, anche per una serie di coincidenze. Poi lui si ammalò quando si entrava, ma venne anche lasciato dall'amministrazione comunale dell'epoca. E mentre appuriamo che anche stavolta c'era stata un'iniziativa dell'architetto Di Candido, che però architetto ingegnere, mi ricordo, in un dubbio, vabbè, quello che è, che aveva fatto una richiesta alla regione per avere 25 milioni in opere pubbliche, perché la regione aveva avuto dei miliardi per attraverso i fondi europei di sviluppo economico, e quindi il giorno aveva fatto questa richiesta, e tra le opere c'era appunto quello di un collegamento mobile tra il Lido e il paese. Anche quella lettera è scomparsa, non ci sono avute notizie e non sono arrivati nemmeno i 25 milioni. Bene, ci si può rallegrare con le manifestazioni che sono andate benissimo, e al primo posto mettiamo sicuramente Caliscendi, che è stata esportata, come sapete, anche a Teramo, e sta avendo grande successo nel confronto tra piatti marini e piatti di montagna al Castello della Monaca, appunto a Teramo. Intanto si siamo esaltati per i 4 piatti degli chef Durillo, Capriotti, Di Gregorio e Dezio, hanno preparato ricette di pesce durante il fermo, e questo è importante. Poi hanno messo in risalto la nostra vongola e le nostre cozze, con l'allevamento che si trova appunto non lontano dal porto di Giulianova. Insomma, una bellissima manifestazione con un boom di pubblico tranquillo, e con 3 persone che l'hanno resa sicuramente molto importante, e che sono appunto il presidente dell'ente porto, esattamente Fabrizio Ferrante, il presidente dell'associazione Caliscendi Federico Cicconi, e poi Eloisa Parere, la coordinatrice di tutte queste cose, che ha dato anche un tocco di arte con 2 manifestazioni molto importanti, e si farà forse anche del teatro sul porto nella prossima edizione. Brava Eloisa. E poi ricordiamo anche colui che è riuscito, in un'opera non facile, a tenere insieme tutti i ristoranti, quelli che hanno partecipato, esattamente Gianluca Durillo, con il suo ristorante Rotta, ma è il presidente dell'associazione Oste. Bene, queste manifestazioni che ci sono valgono e vanno portate avanti, perché restano nel tempo, e tra l'altro le esportiamo. Diciamo sempre: che cos'è che dobbiamo fare una manifestazione che ci possa qualificare nel tempo, e chissà che non l'abbiamo trovata, perché vengono i turisti tutti. L'altra sera ho visto tantissimi turisti, ma essendo di Giulianova bene o male ci conosciamo, e c'erano tantissime facce nuove che giravano lungo il molo sud che era scomparso. Allora, a proposito di manifestazioni, questa sera c'è a Giulianova, c'è Vincenzo Salemme, 50 anni di teatro celebrati con il suo spettacolo che è stato rivisitato, che si titola E fuori nevica, alle 21 sulla banchina di riva del porto. A Farindola invece c'è la prima edizione del premio Il Gigante Racconta. Il Gigante Racconta, si parla ovviamente del Gran Sasso. Vogliamo andare avanti, vedere che cosa abbiamo per quanto riguarda lo sport? Ci stiamo arrivando? Sì, ci stiamo arrivando. O meglio, eccolo qua. Tra poco ci arriviamo, ma prima dobbiamo parlare. Antonio, io non so se vi interessa, però siccome c'è una bella pagina di pubblicità, ve lo dico, che a Monte Gualtieri, se vi siete appassionati, c'è la sagra della pappardella al sugo di papera. Ci saranno degli appassionati di questo piatto che magari non sanno dove trovarlo, vanno a Monte Gualtieri. Guardate quanti giorni, dal 26 è già cominciata fino a domani, fino al 30 agosto, la sagra della pappardella al sugo di papera. Vi potete strafogare se volete. I commercianti salvano il festival. Qui siamo esattamente a Roseto, è una risorsa, non va spostato. Parliamo appunto dei titolari.

0: di leader ristoranti dell'area nord la petizione dei residenti per trasferire la rassegna, loro dicono di no. Poi il comune preme i tanti turisti, cerimonia in sala consigliare con i racconti di chi sceglie il Roseto da oltre 20 anni. Buongiorno a Gabriele, che è appena arrivato.
1: Buongiorno.
0: Non era obbligatorio, ma ti ringraziamo.
1: No, ho visto il messaggio.
0: Va bene, non era previsto. Non ti piace, abbiamo fatto riposare perché eri stanco, perché non ho potuto rispondere.
1: Ho sentito pure prima.
0: E allora Cocciniglia, anche a Pineto, 2 anni di interventi per mettere in sicurezza le pinete, che sapete che Pineto è appunto come Pineto, la pineta come simbolo della città. Bene. Poi banda travolta dal treno, messa la corona per gli 11 morti, cioè Silvi domani la cerimonia dell'anniversario. Passiamo sulla pagina di Pescara, si parla di commercio, più vetrine e meno garage, un piano antidegrado.
1: Meno male che si è fermato.
0: Da parte del sindaco Masci. Ed ancora c'è da dire?
1: Degli auguri. E poi dice la signora che di Colerenesco, ieri purtroppo ha una stambella, ha attraversato la strada, per fortuna un dirlo si è fermato il limine proprio mortis.
0: L'abbiamo appena detto, loro vogliono fare il lungomare che già l'hanno già fatto e poi ancora lì c'è un progetto di a nord per un concorso di idee che è stato fatto e vinto, c'è un progetto a sud di, per il lungomare Rodi di Candido, e per Di Candido si è appurato che ha mandato una lettera a Pellerivato, come vedi che grande successo.
1: Buongiorno.
0: No, perché aspetto per leggere questa notizia.
1: Toccami,
0: a Colleranesco, niente, ancora non fate niente.
1: Volete sta a fare il notiziario.
0: Volete per forza, sono arrivate di... le
1: perfetto,
0: pagine.
1: Perfetto, grazie.
0: Volete per forza far morire qualcun altro, eh? Vabbè, punto. Te attendi quando
1: Camillo ti ha mandato gli articoli.
0: Sì, contento, sì. Oh, siccome sul messaggero non c'eri, però sul centro c'è, ci sei. Fusione, il piano di Alfonso, chiamiamo Roma.
1: Ti ho sentito, stava sia di là che di qua.
0: Eccolo qua. Eccolo.
1: Il ponte sullo stretto di Pescara è la fusione.
0: Io credo che sia rimasto solo lui ormai, perché ti ricordi tutti gli articoli sulla ferrovia Roma-Pescara?
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: è scomparsa, hanno fatto pure un pezzo di...
1: Sì, ti ho detto.
0: Secondo me sai che cosa scompaiono? I soldi per le quarta lotta della Roma.
1: Pure secondo me.
0: Beh dai, datti da fa.
1: Poi che devo fare?
0: Continui, vai a Caravanico, anche se non ci sono più le terme.
1: Sono stato una volta bruttissimo. Incendio nel bosco, a rischio i querceti. Alcune case sono state fatte evacuare, ma in serata i cittadini sono rientrati. Il sindaco, area naturalistica da monitorare. Andrà lì e aspetta che si smora. Musei aperti solo nei weekend e l'opposizione attacca la giunta a penne. Rifiuti abbandonati lungo le strade. A Moscufo il caso in via del lavoro sulla provinciale 24. Moscufo. Allora, poi abbiamo Montesilvano. 12 anni di amministrazione, l'attacco, la città delle occasioni perdute, il PD spara a zero sul centrodestra. Consulta giovanile, ora parte il percorso, venendo anche qua, e poi nonni tecnologici, via il corso sulla sicurezza digitale. Montesilvano precipita dal balcone a 7 anni, è grave, il bambino ha tentato di scavalcare ed è caduto giù dal secondo piano, ora è ricoverato all'ospedale di Pescara in prognosi riservata. L'Aquila, Porta Santa aperta al buio, è la nostra perla preziosa, le parole dell'arcivescovo D'Angelo, una comunità che ha saputo rialzarsi. Frangè, però pure il telefono rispondi tu. Ecce Homo, il telefono rispondi tu, ma Ecce Homo torna a casa esposto al Munda, conclusa la trasferta con tante polemiche del capolavoro al meeting di Comunione e Liberazione. Lecce dei Marsi, la bimba investita, una comunità unita nel nome di Amina. L'abbraccio tra cristiani e musulmani per la piccola scomparsa. Il sindaco Barile, ora una veglia congiunta per dirle addio. Anziani nel mirino, a Sulmona. Signora, ha un insetto sulla spalla, poi le strappa la collana e fugge via. Cardiologia, arrivano 18 domande, 8 per medicina legale, dai concorsi ASL, i primi segnali incoraggianti.
0: Quello di Lucio.
1: Quello sì, quello sì. Schianto in centro dopo una fuga folle a Avezzano, drogato alla guida 59enne di Luco forza un posto di blocco e semina il panico tra i pedoni. Chieti, picchiata dal branco di coetanee, è filmata una 14enne attirata da tre ragazzine per chiarire i contenuti di una chat. Poi le botte, parte la denuncia ai carabinieri. Brucia un'intera collina a case evacuate a Bucchianico, fuoco anche vicino ad una stalla. Cortocircuito, fiamme nel deposito, paura a Rocca San Giovanni, minacciata l'abitazione dell'assessore Caravaggio. Lo sport è festa, Milan a San Siro, il Venezia non può nulla. Prima gioia italiana per Gonzalo Ramos, poi l'autogol di Halal chiude i giochi. Milan a 2, Venezia 0. E intanto Leao accetta l'offerta del Galatasaray e il Napoli cerca conferme in casa col Como domani. Europa League Conference, c'è il Benfica per il Milan e la Juve evita trasferte dure. Serie C, Pescara fiuta il primo blitz, Boucher pronto a lanciare Motta, Biancazzurri alle 21 a Forlì, mercato, accordo con il Latina per Parigi, oggi si chiude, ancora non chiude che Parigi. Ma... Meazzi, Jolly silenzioso, il Delfino ha l'arma in più. Allora non me lo prendete Parigi, c'è una vita di trovare un'arma in più.
0: E noi siamo più tranquilli.
1: Il Pineto debutta in casa, arriva la corazzata Livorno.
0: Potete segnare qua.
1: Beh sì, ma quando me anche non prenderli, ma se è la corazzata. Si deve spostare.
0: Ho capito, vabbè dopo.
1: Vagnoni.
0: Invece che è arrivato.
1: Boiler. Vagnoni.
0: Come si chiama?
1: Osservatore, quale Pittoma? Scusa,
0: sì.
1: È l'autoclave?
0: Quello.
1: È Gonza Attack?
0: È muto.
1: Ah, è muto?
0: È una novità. Oh, il Dante Vagnoli che
1: dice sì al Chieti.
0: Alla vigilia praticamente del campionato, perché domenica si gioca l'eccellenza.
1: Di Lazzaro all'Avezzano. Quindi non giocava ancora che non ho Chieti?
0: No.
1: Partito veloce.
0: Stiamo facendo allenatori.
1: Serie D.
0: Stiamo allenando, poi ha avuto qualche rassicurazione, qualche assegnuccio. E vale.
1: Vabbè. Serie D, le abruzzesi in campo, l'Aquila ora si fa sul serio, occhi puntati sulla Coppa.
0: Come ci hanno messi?
1: I rossoblù domani faranno visita, Giulianova saranno assenti, Gori e Ametai. La prossima settimana sarà tesserato Touré, il difensore francese scuola PSG, addirittura.
0: Del Paris Saint-Germain. Invece noi prendiamo un portiere in prova.
1: Berna in prova tra i pali, domani a rischio Ciabuschi e Arras.
0: Ci hanno l'influenza, però la sta curando per Giorgio e vabbè. Mi sta curando piuttosto. Devono stare in campo per forza, abbiamo l'attaccante, abbiamo solo Martiniero, se i due sono bloccati. La Sant'Egesi, guarda un po' chi ha preso.
1: Rinforza con Agostini, ufficiale arrivo dell'esterno ex, Giulianova si attende in grosso. Ancora, quando giocatore.
0: Non c'è, vabbè, perde.
1: Ho capito.
0: Prende, ma perde, deve riprendere, praticamente sbaglia.
1: Teramo, Notaresco e il derby degli ex, tante le vecchie conoscenze in campo, domani al Bonolis per la Coppa Italia. E il Lanciano, come sempre, si affida ai gol di Santi Rocco.
0: Però cercavo un sogno, è stato chiesto un messaggero, Donnarumma, che no, il portiere, ovviamente. C'era avanti che stava col Teramo, l'hanno creato in Bipo.
1: Chi lo cercava?
0: Il Lanciano.
1: Roseto a caccia del riscatto.
0: Già siamo a caccia del riscatto.
1: Oggi affronta di nuovo Rieti, Liofil che è Malpala Maggettina, amichevole contro i reatini già sfidati sabato e aperto. Cresce la voglia tra i tifosi di vedere Biancazzurri dal vivo, torna in campo, quando lo sappiamo questo dura un anno, poi tutti si giocano le ultime tre partite, che se ne perde non c'è niente.
0: Ci fa cinque partite.
1: Pure si menano, sì. Basta.
0: Vabbè, basta. Abbiamo fatto tutti i due quotidiani.
1: Sì, Facebook l'hai chiuso, però vabbè. Picco fisso. Quindi adesso c'è qualche stacco.
0: Sì, poi salutiamo. Vogliamo salutare qualcuno.
1: Beh, come saluto, se lo chiese.
0: Perché il messaggero faceva i capricci, sai, quando fa.
1: Allora, vediamo se riesco, perché non è facile. Allora,
0: Ma qua volevo salutare Carlo e Mary che chiudono dopo 53 anni di attività.
1: Sì.
0: Grandi, eccoli qua, eccoli qua. Rossella Battiucci, ciao, la regina dell'Annunziata apre le ostilità.
1: Buongiorno anche a Max Rastelli, a Camillo Di Febo
0: da Recanati,
1: da Recanati, a Loredana Ciaffoni e gli altri.
0: Gli altri ci stanno tanti, 19.
1: Lo so, ma io che faccio?
0: Perché
1: chiuso?
0: Ma perché 19 non si vede?
1: Se, non lo so perché.
0: Click, 19 si dovrebbero vedere.
1: Chiamo su che
0: no, vediamo. Non lo so, tu sei famoso per questo.
1: No, io sono famoso assolutamente.
0: Allora, Carlo e Mary, 53 anni, eccoli qua, abbiamo servizio fotografico, se lo meritano. Tu l'hai conosciuti, Carlo e Mary?
1: No, dubito. Dubito.
0: Dubito, no. È un affettivo? Non...
1: Non li ho conosciuti.
0: Non so, dove sta? Non vediamo.
1: Che devo fare? Questi so. Sì, qua non l'ho aperto, non è che...
0: No, dico, perché là ne sono di più?
1: Dov'è là?
0: Qua non ne sono di più.
1: Sono uguali. Dove è Giaffone? Che mi dice Max Stelle?
0: No, allora, sono quelli.
1: Sì, sono 19, che non, non li vediamo, che ti fa, purtroppo.
0: Vuoi riaprire?
1: No, non posso fare niente. Allora.
0: Aggiorniamo quella pagina, magari, che ne sei? Tentativo, eh? Vabbè, si dispiacciono che non li salutiamo.
1: Io lo so, però vabbè, ragazzi, la pagina era chiusa e non
0: 19,
1: possiamo fare.
0: Sono 19.
1: 19 sono commenti, poi.
0: Ci sarà Paolini, perché.
1: Ma sicuro, i soldi.
0: Sabato, sì, la domenica non ci sarà Paolini. Vabbè. Se li recuperiamo va bene,
1: ma
0: se non rimandateci,
1: risalutateci, che
0: facciamo qualche stacco nel frattempo.
1: Signor sì, signore. Prego.
0: Ah, volevo dire una cosa, che ci hanno telefonato da via Quasimolo che dopo anni finalmente è stata sistemata la strada. Sai che problemi avevano? Che le radici dei pini famose avevano sollevato la strada in più punti ed era, sembrava, ha detto l'ascoltatore, una Parigi da carro.
1: Tranquilli che mi arrivano i tartarughe ninja e vi salvate.
0: E allora ricordiamo che sono stati fatti questi lavori e che quindi si potrà tranquillamente transitare in via Quasimolo senza avere gli scassi, niente. Va bene? Sì, è una bella opera. Pragi e grani!
2: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Asso di Picche. Coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Forma d'Erbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.

0: un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustando Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Allora, Radio G Notizie, buongiorno a tutti, siamo qua, possiamo continuare. Siamo contenti per gli abitanti di via Quasimodo, che finalmente possono transitare senza problemi. A Colonia ne esco un po' meno, detto la signora, perché c'è il bastone.
2: Sì, si è fermato proprio per...
3: Buongiorno!
4: Sei tu anche oggi.
3: Sì, vorrete anche il direttore oggi.
1: Buongiorno, sì.
3: Siamo tutti. Che ti volevo dire? Allora, com'è?
4: Beh, allora, il peggio sembra essere passato, nel senso che...
3: Quel caldo che faceva ieri sera.
4: L'aria bollente, insomma...
3: Che caldo che faceva.
4: E soprattutto ieri, piano piano, tende a spostarsi e a migrare verso sud, quindi resta ancora le nubi sahariane, diciamo, nel cielo, condito da polvere, in sospensione aerosol, ma le temperature si stanno finalmente un po'... abbassando. L'abbassamento sarà più sensibile domani, quando la rotazione dei venti da sud-est a est-nord-est farà sì che ci sarà una diminuzione anche del tasso di umidità della polvere in sospensione e anche delle temperature, che torneranno intorno ai 29-30 gradi di massimo. Quindi direi che piano piano ne stiamo uscendo, fortunatamente. Non si vedono, abbiamo detto, all'orizzonte cambiamenti significativi del tempo, se non giovedì, quando ci sarà un ingresso di aria più fresca dal nord Europa, e ci sarà quindi un po' di pioggia, ce la possiamo aspettare nel pomeriggio.
1: Quando?
4: E poi però tra giovedì e domenica torna il tempo stabile e soleggiato, in un contesto comunque sempre sopra media termica, perché non avremo né pioggia né temperature più basse della media, però non a questi livelli esagerati. Quindi direi che il peggio dal punto di vista termico è passato. Adesso farà caldo, però insomma si comincia a ragionare.
3: Meno male. Va bene, speriamo che migliori. Sport, c'è qualcosa?
4: Milan 2-0 al Venezia ieri sera.
1: Troppo facile. Il Venezia è già retrocesso, eh?
4: Sono squadre abbastanza deboli.
1: Fatta male.
4: Presenta squadre abbastanza deboli. Quindi.
1: Non si piace bene al sotto. E poi con la gondola.
4: Succede poco. Vediamo un po' che succede poi dalla terza, perché la terza ci sarà, se non erro, Inter, Napoli, Juventus, Milan. Vediamo come.
1: Allora, per andare avanti, sono delle squadre che si qualificano subito alla Coppa, gli altri che devono fare poi la Roma, siccome c'ha tutti quelli, quindi non gliela fa, per avere speranza di andare avanti, che deve fare?
4: Vabbè, la Roma se fa 13 punti si qualifica, non è che non si qualifica.
1: Ma capite, ma Paris Saint Germain, che fa?
4: Il calendario è abbastanza difficile, quindi sicuramente ha il Real Madrid di Mourinho, ha Paris Saint Germain, sì, ha il Manchester United. Poi devi fare gli spareggi,
1: appunto, ci sta chi va subito, no, alla fase successiva, vero? Chi vince sempre, quelli forti vanno.
4: Sì,
1: e gli altri fanno gli spareggi, è capito, vabbè.
4: Speriamo che ci andremo dell'Inter, che ci qualifichiamo direttamente. Poi vediamo gli altri faranno gli spareggi e vabbè.
1: Agosto è piovuto mai, tranne quel giorno della grandinata?
3: No, non è piovuto mai, no.
4: No, era luglio quello.
1: Era luglio. Quindi non è piovuto mai.
3: Mai. Ma due gocce.
1: Volevamo fare i saluti, scusa, volevo fare i saluti agli amici del Ruzzo. Tenuto bene.
3: Meno male, quest'anno
1: hanno tenuto bene, complimenti. Chi è per favore, stai innanzi, dai, li musei delle cere, dai. Cognitti, come hai fatto a far tenere l'acqua sempre a tutti, tranne ogni tanto qualcosina inevitabile. Ma non ci sta la vendetta.
4: Ci ha salvato quella grande nevicata d'aprile.
3: Che ha riempito gli serbatoi.
1: La nevicata del 56 era? No, prima. No.
4: Qua i 4 metri di neve che ha fatto a Prateritivo, poi ci hanno salvato.
1: Va bene, ragazzo, tu sei stato più a Prateritivo?
4: No.
1: Ogni tanto va.
4: Però.
1: Ogni tanto va, mi piace.
4: Ogni tanto va. Sì.
1: Vedi, è conferma.
3: Va bene. Grazie per lui, a domani.
1: Buona giornata per lui.
4: Buona giornata, grazie.
1: Ciao. Però è un cielo coperto, strano.
3: Vabbè, fa male.
1: Allora passiamo un po' alla pagina degli auguri, perché la vogliamo fare prima la signora Vecchi.
3: A chi?
1: Perché la coppia si scoppia, giustamente, non potevano essere nate lo stesso giorno. Ad Anna Chiodi.
3: Non è uscita? È uscita il sabato?
1: Domenica.
3: Per farmi fare l'articolo prima, sì. Non l'hai fatto, per tutto scherzo. Vabbè, ciò danno gli auguri anche a Gabriele.
1: Guardava che c'è l'articolo.
3: Bene, volta che lo faccio potete andare. Facciamo tanti auguri anche a Gabriele Cartone.
1: Ciao Gabriele, uno dei tanti cartoni, questo quale sarebbe? Quale
3: bene, non lo so. Ma
1: tanti cartoni,
3: che dobbiamo fare? Dai, fai.
1: Allora, come che dobbiamo fare? Devo leggere i tuoi, fatto il
3: no,
1: caffè.
3: No, caffè.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è il migliore bar direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Molto bene, complimenti a Marcaffè anche, che fa l'ottimo caffè. La chiesa ricorda San Giovanni Battista, San Giovanni. Giovanni sigla la sua missione di precursore con il martirio. Erode Antipa, detto anche Erode Antipatico, imprigionatolo nella fortezza di Macheronte, ad oriente del Mar Morto, lo fece decapitare. Ma che sta foglia di farli decapitavano? Ma perché? Pure i francesi con la ghigliottina.
3: No, perché le sembra d'altro.
1: Ma noi non ce l'abbiamo in Italia questa cosa del decapitare.
3: Ci importa a noi,
1: devono ricostruire. Invece questo no, lo decapitò. Egli è l'amico che esulta per la venuta del Cristo e si eclissa di fronte a lui. Ora la tua gioia è compiuta, dice. La mia gioia, cioè lo aspettava. Egli deve crescere, io invece diminuire. In effetti, alla sua scuola si sono formati alcuni dei primi discepoli. Fin dal V secolo si celebrava in Gerusalemme questa memoria sul precursore di Cristo. Cioè, a Gerusalemme hanno altri problemi,
3: Beh, sì.
1: Mentre invece fino al V secolo si celebrava questa nascita di Giovanni il Battista.
3: Ed è strano perché già allora avevano un sacco di problemi, i problemi ce l'hanno 4000 avanti
1: Cristo. Dio disse nella terra promessa, ma
3: promessa un po' troppe persone,
1: ma poi promessa di un sacco di guai, da allora fino ad oggi.
3: Esatto.
1: Perché?
3: Non lo so. Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Piero Leodori, a Paolo Di Attanasio, a Selvaggia Bentivoglio e basta questi giorni.
1: Ovviamente ad Anna Chiodi, che ha telefonato anche il marito per ricordarci.
3: E a Gabriele Cartone.
1: Ciao Gabriele, tanti auguri, buon compleanno. Vediamo un po' se hai recuperato qualche saluto. Noi due ormai non abbiamo recuperato di più.
3: Beh no, perché...
1: Allora qualche stacco e poi torniamo da te.
7: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso è in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 0019. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.
8: Yomami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yumami.it. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
9: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
11: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546.
1: Ne vogliamo vedere che cosa dicono gli altri giornali delle principali notizie nazionali e internazionali.
3: Volevo avanzare una proposta.
1: Sì, prego.
3: Facciamo, penalizziamo via Quasimodo. Tanto voglio dire, può penalizzare qualsiasi cosa, no? Quindi, penalizziamo. Ma poi stavo a pensare via Quasimodo, dire una cosa che non significava niente, quindi mi è venuto in mente penalizzazione e via Quasimodo. Cioè, ti hanno chiamato per dire che sto a posto, no?
1: Quello che si è contento.
3: Poi volevo dire una cosa che non significava nulla e mi è venuto in mente penalizzazione, e quindi ho associato le due cose.
1: Ma stavo a vedere altre cose che non significavano nulla, non ci avevi ingegnare. Allora, dunque ricordatevi, vi consiglio a tutti voi di leggere l'articolo di Albani su Piccola
3: Domani.
1: Città. Domani.
3: Domani.
1: È tornato a scrivere per noi, perché il ragazzo quando vuole è bravo, venite voi, e là non ti può fare niente.
3: Perché si deve fare sempre quando si ha voglia. Le cose vanno fatte quando si ha voglia.
1: Non si sente, è vero. Ma comunque il mio nemico principale non è Albani, ma è il suo divano.
3: Esatto.
1: Corriere della Sera, Ranucci, poi basta, per favore, oggi ultimo giorno, promettiamo, come abbiamo fatto con la famiglia del Bosco, dove è scappato l'asino perché si infastidiva dalla gente. Perché fate così? Come le compra la gente il giornale?
3: Infatti non li compra più.
1: Rai, Ranucci, via da Report.
3: E tutta la redazione ha detto noi ci dimettiamo.
1: Beh, mi pare giusto, sono d'accordo. Innanzitutto Bonaccini ha detto che chi vota adesso ha studiato poco, l'ira di Meloni.
3: Che è noto, c'è il diploma. Andiamo avanti.
1: Però poi abbiamo che succede?
3: Che è?
1: Cioè, mentre c'è la guerra in Iran, mentre c'è la gente che si muore di cose, lui cambia il nome del lago perché c'è la guerra in Italia e il lago America.
3: Ma chi lo sente ormai?
1: Ma quando è matto scatenato?
3: Coppa degli americani che l'ha votata,
1: ma queste famose elezioni di mezzo, dillo in italiano,
3: medio termine, a ottobre.
1: Non a novembre, si avvicina.
3: Ottobre non è là, quel
1: pare si è messo male nei sondaggi.
3: Sì.
1: Lui la guerra
3: si vota anche in Russia.
1: Amico suo.
3: Sembra ottobre, sì.
1: La guerra l'ha persa là.
3: Beh sì, l'ha persa. Ha fatto la classifica dei migliori presidenti americani, ovviamente lui si è messo da solo come primo, tutti gli altri poi nei vari gradi, e i peggiori ha messo Obama, Carter e Biden.
1: Lui sta prima.
3: Quando ne è? C'è tanto, quindi.
1: Ma quando cale, tutte le volte in televisione fa vedere sempre quando cale o sale dall'aereo, ma una cianghetta, niente.
3: Un laccio sbaglio.
1: No, morire,
3: No.
1: Non può nuocere.
3: Ecco, reso inoffensivo. Ecco. Uccisa in spiaggia, fermato un italiano in Spagna, il compagno che è stato arrestato per aver accoltellato la compagna che era tedesca.
1: Dire, aveva fatto una cosa internazionale, un reato internazionale. La Repubblica, le primarie di Pier... Lo sapevamo.
3: Pure qua.
1: Ma
3: basta.
1: Vabbè. Schlein tornato in piazza, dibattito dannoso, adesso dobbiamo parlare di cose concrete, Conte decidiamo ai gazebo e resteremo uniti. Niente sperando, di capire Giorgio che sta tranquillo. Che ci sta che? Ranucci fuori da Report, sperano che io muoia.
3: Pure esagera,
1: ha fatto la battuta, quella battuta è bella. perché ha detto che lo voglio mandare a fare corrispondente dal
3: Cairo. Sì, sì.
1: E poi ha detto forte perché voglio fare la stessa fine di Reggero, e qua l'ha fatto. Che cosa si chiamano i nomi? Uno non mette bene, si chiama Presutti, e l'altro è Pier Vincenzi, erede del programma, la redazione in rivolta.
3: Pier Vincenzi è quello che prese la testata dallo Spada a Ostia.
1: Però attenzione, si capisce già come è fatto, avevo litigato già con la Gruber, però
3: sì,
1: capisci com'è. Sì, sì. E prese la testata, non per motivi politici, no, perché aveva cimentato la... Che ci sta, che ci stava là?
3: La mafia, con la mafia, spada, gli spada, la mafia.
1: Perché si è preso questo qua, Crosetto, quello che ce l'ha a Kiev, con lui, col presidente Zelensky?
3: No, però non lo so, gli piacerà. Fedorov, consulente di Crosetto su droni e difesa, può essere che gli consigli di non andare dove scoppiano le guerre. Ti ricordi che è rimasto bloccato a Dubai?
1: Perché lui non lo sapeva.
3: Ministro della difesa. Quella è grave. La cosa più drammatica è che le notizie uscite e tutto il mondo sapeva che il nostro ministro della difesa stava bloccato in una zona di guerra, quindi se lo volevano rapire, sequestrare, sparare.
1: Si chiama figura internazionale di cacca?
3: Sì.
1: La stampa.
3: Poi ci prendono in giro tutto il mondo.
1: Il boia accettato da eroe, infatti là si divide.
3: Chi è?
1: Serbia, l'annuncio shock ai funerali di Stato per Ratko Mladic, il macellaio. Manifestazioni in tutto il paese in memoria del generale condannato per genocidio.
3: Vabbè, i criminali mi piacciono i criminali, sono sempre piaciuti. Vabbè, non c'è altro, perché vedo Ranucci, Crosetto, Kiev in treno fra razzi e droni, qui il conflitto è ovunque. C'è un racconto di Anna Zafezova.
1: Armani e le sfilate, che paura, ma è bello averla. Perché c'è paura sempre ogni volta,
3: c'è l'ansia, la prestazione.
1: Però, e quindi poi dopo lo dici che era bella averla, ma al momento no. Bene, andiamo adesso a vedere uno dei tre, che in realtà sono due, perché io un po' più si può fare qualcosa del giornale Libero, Beh, allora andiamo al Libero, che fa il titolo che è morto Ranucci, cioè
3: spento Ranucci,
1: era ora. Proposti al giornalista ruoli alternativi al report, lui rifiuta e promette cause a pioggia, conduzione a Presutti e Pier Vincenzi, ma la redazione si spacca e tanti minacciano l'addio. Di là niente, vabbè. Caro Bonaccini, l'asino sei tu, perché hai detto che quelli che votano a destra sono più ignoranti, no, che quelli non lo sono più. Il presidente PD, chi vota la destra ha studiato poco ed è povero, la Meloni lo gela. Credo che sia rimasto contento.
3: Beh sì,
1: con un caso che appunto. Andiamo.
3: Compagni ignorante,
1: da Montale Fo
3: a Fo, fino a Jobs e Gates, grandi senza laurea. Sì, sono 4 su 52 milioni, quindi insomma non è che un'eccezione. Ma chi è? Sallusti, vabbè, scusate.
1: Pare Sallusti che poi Fo la pensasse perché lo cacciano la Rai, conduceva canzonissima.
3: Sì.
1: Due puntate fece, venne tolto.
3: La Gauche,
1: no, anni 60, ci stai?
3: No, la Gauche Caviar, da Augias a Serra, la sinistra snob, non bebe veramente da chi è Sallusti davanti a Augias. Purtroppo è un uomo che ha una cultura infinita, quindi insomma,
1: Paolo,
3: bravo, solo dai. Andiamo avanti, mo se la tira un po' fa pure bene.
1: Allora abbiamo fatto pure quello, un nazionale, un sportivo, e l'abbiamo fatto. No, eccoli qua. Tutto sport.
3: Ramos, tiro mancino e tanti saluti a Leao.
1: E il nuovo portoghese va al Milan e se ne va a Leao. Europa e Colo, Lucio, ci crede.
3: Juve Parma alle 20:45, poi giallo Pedersen, Nie vola, Abate inquieto. Sassuolo, Torino, questi tre giocatori che...
1: Abate che ha perso la prima in casa col Milan, però è 1-2, mica.
3: Vabbè.
1: Niente, tanti saluti a Leao, vabbè. Ciao. Avevo qualche altro stacco prima dei...
3: Vabbè, tu fai prepara che, io preparo, vai.
1: Non c'era la sigaretta?
3: Sì, non fate due, ma faccio la terza.
1: Terza, no?
12: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità.
13: Panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo CAR therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale. Valutazione posturale col metodo formatting, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa di World Prokin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e per riabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.

0: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
1: E siamo tornati, è il momento dell'almanacco del giorno di Vincenzo Iaconi. Oggi è sabato 29 agosto, la giornata internazionale contro i test nucleari ed è anche la notte internazionale dei pipistrelli. Nel dettaglio, alle 7.49 la temperatura era di 28,2 gradi, l'umidità 66%, il clima caldo, il vento a 7 orari, la massima di oggi sarà di 31 gradi, la qualità dell'aria è 38, l'indice ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.24, tramonta alle 19.46, culmine alle 13.05, la durata del giorno è 13 ore e 22 minuti. La luna sorge alle 20.11 e tramonta alle 8.47.
2: La notizia è arrivata.
1: E la luna è piena, visibile 89%. Prego.
2: Il portatore dice che non è importante.
1: Prego, dici. No.
2: Si preoccupa tanto.
1: Tutto è importante.
2: I marciapiedi del tratto nord di Viale Orsini, dove ci sono i pini.
1: Sì, quelli che sono stati rifatti con le malattie.
2: Dopo l'incrocio con Via Gabbarini.
1: Quelli che la sono nord. Più ho speso di Dio per risalvare i pini.
2: Sono invasi.
1: Dagli aghi.
2: No, da una sostanza appiccicosa che precipita al suolo dagli alberi e che non è la solita resina. Non vorremmo si trattasse della cocciniglia che sta facendo assaggi di pini un po' dappertutto.
1: Mannaggia.
2: Andate a controllare.
1: Quello chiamate cocciniglia, se scende è la cocciniglia.
2: Ma dai, fa lo spiritoso.
1: Non lo so, che ne so.
2: Con app, posso chiamare in diretta con
1: app? Chiama.
2: Perché sennò perdiamo poi scordo.
1: Se non stanno a fiato, quello manda a fiato sempre.
2: Ma arriva sempre col fiato corto.
1: Perché quello deve portare le pesano le borracce là.
2: Abbiamo fotografato pure quello che però sta con lui.
1: In che senso?
2: C'è uno che lo aiuta. Vediamo un po'. Non vorremmo che fosse la cosa, ci vede, la gente si agita, vedi? Facete voi, quello c'è là. Se poi andare lungo mare nord, non ci fa credere. Vediamo un po' che dicono gli esperti. Pronto, buongiorno, c'è un ascoltatore che dice, sei in diretta, ma tu non ti senti, io e te, siamo in diretta, dagli alberi dei pini del Viale Nord, prolungamento di Viale Orsini Nord, e scende dall'albero una sostanza appiccicosa e lui dice che non è la solita resina, dice non vorremmo che fosse la cocciniglia, si può controllare? È confermato, è la cocciniglia, eh? Ah, ecco. Sì. Betone di l'esperto a disposizione, scusi, beh. Beh, il fitopatologo.
1: Cardiologo.
2: Viene lunedì, fallo venire, sì.
1: Iris, stai l'Abruzzo.
2: Ho capito, ma tu come con Alpa non è intervenuto, non ha fatto niente. Beh, Arborette che sono le dimissioni, tu le chiedi pure di Arboretti, di Giorgini. Noi di politica non si occupa, ma guarda che qualsiasi cosa è politica, vuole sposto una penna da... Vabbè, No, non li chiede, no, perché lui ti cita, dice che prima tu gli avevi detto che parlava con Giorgini, che andava tutto bene, e poi ti ricita. Beh, ragazzi. Vabbè, insomma, prima ha detto sì, poi non ha fatto nulla, questo era, no? Non lo so. E quindi lunedì fai venire il fitopatologo, vogliamo sapere, perché se comincia a muoiono tutti, Va bene. Vicino al Blue Marina Residence, sì. Vabbè. Grazie, buona giornata. Allora, capisci, sì, potrebbe essere, caro ascoltatore, potrebbe essere una patologia derivante dalla
1: cerca cucina. Si squadra di boscaioli, uso urgente. Andiamo avanti. Andiamo avanti?
2: Come no?
1: La di oggi.
2: Sono permesso perché
1: 29 agosto è il buon fondamento importantissimo.
2: Cioè, rischiamo di perdere un assessore.
1: Beh, che scherzi.
2: Che oggi dobbiamo chiamare. La domanda è. Ma subito?
1: Chiamo, subito. Sì, chiamo. Anche se ieri sera la stavo lavorando, quindi non lo so se.
2: Tutti lavoriamo, Gabriele.
1: Sì, ci mancherebbe. Ci mancherebbe.
2: Poi tutti i giornali Camillo abbiamo detto. Camillo, poi li leggiamo, perché sai Camillo, perché noi ci siamo occupati con la.
1: Poi i pini ci stiamo dicendo, sono un problema enorme.
2: Con l'aquila siamo occupati, con i pini. Tu con calma, ecco, Giorgini. Si chiama Paolo, ancora, sì. L'abbiamo visto un po' cambiato, tutti dicono.
1: No, d'Ercole.
2: No, d'Ercole ieri sera abbiamo fatto la trasmissione.
1: L'ho visto. Stava in spolvero il sindaco di Teramo?
2: Sì, era il rettore.
1: Pure.
2: E mi fa la laurea?
1: Eh?
2: Non è obbligatorio sapere fare l'esame di inglese, l'ho fatto francese. Ha chiuso Giorgina, ha messo Vodafone. No, Paolo D'Ercole, ho sbagliato. Paolo D'Ercole, ha messo Vodafone.
1: Sta ancora chiamando.
2: Si avrà battito Paolo D'Ercole, tutte le cose dei portieri.
1: Sta ancora chiamando? Vabbè.
2: E avete rotto lui?
1: Devi dire rosso, devi spingere,
2: ecco.
1: No?
2: No, non ti può fare lo sbaglio per telefono che te.
1: Beh, la poi si sa Giorgio invece di. Più
2: no,
1: fino.
2: Mi pare che ho le dita che Paolo. Giorgino. A proposito di Giorgino, perché ti ha fatto condurre a lui? All'Undig Report. Vediamo se ci sta. La domanda è che lo ti rimetti?
1: Ma magari.
2: Se tu vedi che dice così.
1: Se vuoi.
2: Due squilli. Fino a quale stava là?
1: Io mi sono stato presto, io mangio presto. Io alle 9:30 ero uscito già.
2: Tre. Era pieno?
1: Sì.
2: Quattro. Che è quel?
1: Un fax si è attaccato, non lo so.
2: Vabbè, ha staccato tutto, insomma. È svenuto la sera, è svenuto. Vabbè, continua.
1: Allora, è nato oggi, 29 agosto 1936, 90 anni, John McCain, politico, senatore americano, repubblicano. 29 agosto 1946, 80 anni fa, Bob Beamon, atleta statunitense, campione storico del salto in lungo. Poi 29 agosto 1956, 70 anni fa, Steve Whiteman, cantautore americano. Poi ascolteremo Bad Blood, sangue cattivo. Accadde oggi. I fatti nella storia. 29 agosto 1696, 330 anni fa, a Torino, Vittorio Amedeo II di Savoia e Luigi XIV sottoscrivono il trattato di pace nel quadro della guerra della Grande Alleanza per salvare i suoi stati. Il duca aveva già accettato l'alleanza con la Francia, concedendo in sposa la figlia Adelaide al nipote del re Luigi di Borgogna. L'accordo chiude la fase più critica del conflitto e conferma che Pinerolo resta sotto controllo francese. Nodo strategico dell'area alpina e simbolo dell'ingerenza di Versailles negli equilibri.

0: principio è netto: una variazione del flusso magnetico genera una forza elettromotrice. Da questo gesto teorico nasce il funzionamento dei motori generatori trasformatori. Faraday apre alla porta all'ingegneria applicata, alla tecnologia industriale, alla moderna ingegneria elettrotecnica. La sua legge diventa la base dell'intero mondo elettrico contemporaneo e segna una svolta nella storia della scienza. 29 agosto 1966, 60 anni fa, clima rovente dopo le parole di Lennon sulla popolarità dei Beatles superiore a quella di Cristo. I quattro arrivano a Candlestick Park di San Francisco sapendo che il concerto di oggi sarà l'ultimo. Palco esposto al vento, audio instabile, sicurezza tesa, atmosfera elettrica.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Suonano con la consapevolezza di chi chiude un'epoca. Candlestick diventa il punto finale della loro stagione live e segna l'ingresso definitivo nella fase da studio che porterà a Sgt. Pepper e oltre. Frasi famose, queste di Beamon.
1: È famoso, chi è? Il telefono.
0: In quel salto ho lasciato andare tutto. Non pensavo a un record, pensavo a farcela. Ho capito cosa avevo fatto solo quando ho visto le facce degli altri. Robert Beamon, detto Bob, noto il 29 agosto 1946 a New York, un ex lunghista.
1: Sei l'unico in tutta Italia che sta avuto
0: statunitense. Campione olimpico a Città del Messico nel 1968 e detentore del record mondiale della specialità dal 1968 al 1991. Chi è?
1: È un telefono, l'unico che ha un telefono che non si sente.
0: Beh,
1: quanti abitanti c'è in Italia?
0: 55 milioni circa.
1: E questo non sente. Dimmi.
0: C'è qualche problema di pedonalizzazione, secondo me.
1: Alle ore? Va bene, all'una, sì, devo pedonalizzare, va bene. Ciao, grazie. Allora, i tifosi sono andati al campo, al santuario, perché c'è una bandiera grande che verrà benedetta. Domattina c'erano anche le medagliette giallo-rosse che sono state fatte, secondo andare al santuario. I tifosi possono andare a prenderlo, dicono gli amici del santuario.
0: Va bene, allora salutiamo.
1: Sempre quelli, 19.
0: Max Rastelli e Camillo Di Febbre, sì, quelli sono. Salutiamo i nostri amici su Facebook.
1: Salutiamo Carlo e Mary che oggi chiudono l'attività
0: tutti,
1: dopo 53 anni.
0: Salutiamo tutti.
1: Abbiamo fatto un bel servizio, vero?
0: Fatto bene.
1: Non lo conoscevi?
0: No, non c'è.
1: È già un affettivo.
0: Cioè,
1: 53 anni, quindi tu ce l'hai 51?
0: No, io ce l'ho 49, ne faccio 50 ma a novembre.
1: E quindi non vuoi. Quello già lavorava.
0: Già lavorava. No, beh, no, credo che sì, già lavorava.
1: E tu niente.
0: Vabbè. Salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. Noi ci risentiamo domattina alle 9 perché
1: è domenica.
0: Su questo canale.
1: Ma poi c'è qualche altro rumore, ci potrebbe essere in transizione.
0: Potrebbe. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Bad Blood di Steve Whiteman.
1: Sì, famosissimo.

0: all'ascolto, buona giornata, buon fine settimana, noi vi diamo appuntamento per quanto riguarda il Radio G Notizie a domani. E adesso può partire la sigla. Ciao Gabriele, saluta a tutti i
1: radio. Arrivederci, a domani.
2: Abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Sono Gabriella, fedele ascoltatrice.
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Volevo chiederle, come mai mancano... Una volta, quando venivano degli attori o fatti in genere, lei li intervistava...
0: Non lo fanno, non se lo fanno fare.
1: Ah, adesso solo a pagamento, magari.
0: Sì, ma non lo so, comunque non ci abbiamo più provato, perché è inutile. Non fanno fare neanche le riprese, non si può far vedere nulla, niente.
1: No, che bravo.
0: È una scelta genere di tutti, eh?
1: Ma...
0: Tutto passa, tutto passa.
1: Sì, ma io penso che è negativo.
0: Lo so, però così è.
1: Anche per loro stessi. Ma comunque.
0: Ecco, ripeto, vabbè. Non è una scelta nostra, ecco. Grazie.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Posso spiegarti il perché? A volte
2: stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Per dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rockstar. Durante un concerto al magazzino del legno, spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

senti dire un no.

nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'onore, un susseguirsi di facce nate col bianco e nero che rimangono le stesse anche in multicolore, sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Da
Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassetti Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Tutti buona giornata e buon fine settimana, siete all'ascolto del Radio G Notizie da Radio G Giulianova 90.7 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata. Ci potete ascoltare anche sulla pagina Facebook naturalmente e su radiogiulianova.net. Buona giornata a tutti. Allora, ricordiamo per la cronaca che siamo giunti al 29 agosto e la chiesa ricorda un santo importante, San Giovanni Battista. Auguri a chi apporta questo nome, può festeggiare l'onomastico. Auguri a tutti naturalmente, buona giornata. Andremo a cominciare subito, se arriva un piccolo saluto, secondo tradizione, prima di partire, anche perché così abbiamo la conferma della connessione con voi. Arriva un saluto mattutino, vedo già che ci sono già degli ascoltatori, ma ci manca un saluto per cominciare questo Radio G Notizie di oggi, da Radio G Giulianova 90.7, 100.2 MHz, questa è la nostra frequenza in modulazione, appunto di frequenza, e poi abbiamo naturalmente, ricordiamo, anche la pagina Facebook dove ci seguite sempre in tanti, e naturalmente anche, lo ricordiamo, su radiogiulianova.net in streaming, potete ascoltarci ovunque siate. E allora, grazie ad Antonella Leonio che apre le danze con i suoi saluti, anche a Gabriele che non c'è, lavoro e buon fine settimana a tutti. E allora si può cominciare, perché andiamo a dare uno sguardo ai giornali e cominciamo dal Messaggero e andiamo a vedere che cosa ci propone il quotidiano romano. Intanto vediamo già la prima pagina qui, così poi non ci torniamo. Per i titoli principali nazionale, contro Esodo d'Italia, cioè si torna a casa dopo le vacanze. A Roma ieri 40 gradi e nuvole sahariane, cioè c'era la polvere della sabbia del Sahara. A nord invece trombe d'aria e bombe d'acqua, ritorno dalle ferie per 25 milioni, quindi il titolo principale è contro Esodo Italia, trafe grandine. Poi la vicenda di Report, Rai, a Report si volta pagina, è stato tolto ufficialmente Lanucci, all'ex conduttore proposte la vice direzione addirittura di Rai News, TG3 o la corrispondenza dal Cairo, e lui ha polemizzato qua dicendo mi mandano al Cairo forse per farmi fare la fine di Regeni. La maggioranza applaude, dice è una scelta dell'azienda, l'opposizione dice è un editto di Tele Meloni. E a proposito di Meloni, è scontro tra Meloni e il PD sull'elettorato di destra, Bonaccini a chi non studia sceglie loro. Poi l'altolà dell'Unione Europea alla Serbia per gli onori di Stato a Mladic, cioè il macellaio ucciso, che è morto, consulente per la difesa, Crosetto, ingaggio a Fodorov, l'ex di Kiev, di lui, del leader appunto. La Francia avvicina la recessione, Parigi bocciata dai mercati, noi siamo contenti perché facciamo sempre il paragone con la Francia, non si sa perché. Pensiamo a noi in realtà, e infatti adesso ci pensiamo perché dobbiamo andare a vedere, trovare il Messaggero, però l'edizione, lo ricordiamo, l'edizione è quella dell'Abruzzo, ci vuole tutta una procedura per andarci, eccola qua, ce l'abbiamo, adesso crediamo di sì. La prima pagina ovviamente è uguale per tutti, andiamo invece alla prima pagina nazionale, regionale, scusate, per vedere che cosa ci propone. Allora, primo, la truffa dell'insetto, dice alla signora, nel suo abito ci sta un insetto e mentre lei va a guardare sparisce la collana. La malvivente ha colpito ancora dopo Raiano e Prato alla Peligna, la vittima aveva 81 anni. La gang picchia una 14enne e pubblica anche il video sui social, è successo ad Atessa. Incidente domestico, Montesilvano, bambino cade dalla terrazza in ospedale, viene intubato. A Telamo il commercio, il caldo svuota il centro, l'agosto nero del commercio teramano. Ed ancora la perdonanza all'Aquila, sfila il corteo, la bolla simbolo della storia. A Chieti la crociata dei sindaci, togliete gli autovelox, i sindaci. Che dicono di togliere? Andiamo al soppalco, la festa, l'Abruzzo Irish, c'è una polemica, sapete, per l'Irish Festival tra Notaresco e Teramo, era stato molto duro il sindaco di Notaresco, di Gian Vittorio, a dire che il festival di Teramo si svolge tra zanzare e cinghiali, ha replicato il sindaco D'Alberto, dice no, non abbiamo fatto nessun torto a Notaresco, era quello che avevamo già da tempo preciso di fare. Serie C, Pineto esordio tra le mura amiche, arriva il Livorno, il Pescara Qatar andrà a Forlì a caccia del Big, ma senza Parigi, che ancora non si conclude per quanto riguarda l'acquisto. Pescara 1, perdonanti la vaglia regionale, si dedica alla perdonanza, perdonanti il corteo sfila per l'Aquila, aperta la Porta Santa. Poi si parla ancora di animali, sempre in questa seconda pagina, cervi, tassi e istrici, una casa sotto assedio, ormai non hanno più paura di noi, però poi qualche guaio lo combinano. D'Alfonso torna a parlare della nuova Pescara, ormai sembra crederci quasi solo lui, 15 punti addirittura per il progetto di fusione, il deputato ne ha parlato ieri in Commissione Senato. Tari al Pescara in arrivo, da lunedì oltre 60.000 avvisi, qua ancora non, qua già sono arrivati, quindi il problema non ce lo poniamo. Super caldo, vento, incendio a Salle, strada chiusa e abitazioni minacciate. La cronaca cade dal secondo piano, grave un bambino di 7 anni, è successo a Montesilvano, però sta meglio. Negozi trasformati in garage privati, stop in centro e alle aree pedonali, sempre a Pescara. All'Aquila, social e intelligenza artificiale, l'Aquila capitale d'algoritmi. Poi la cronaca giudiziaria, le aveva detto ti do fuoco, condannato un giovane marito. Poi gli studenti dell'ADSU controllano la Terno. Il Morrone purtroppo torna a bruciare, la procura indaga sulla gestione, poi quello che abbiamo detto come titolo principale, ha un insetto nell'abito ma così sparisce la collana. È successo a Sulmona, la ladra colpisce ancora dopo Raiano e Pratola. La vittima 81enne era seduta su una panchina, questo si avvicina, signore guardi che c'ha un insetto che le sta entrando nel collo, la signora ha fatto per muoversi e lui le ha sfilato la collana che aveva appunto al collo. Hashish nascosto nei pantaloni, 27enne arrestato con 100 grammi, poi bimba morta investita dalla moto, qui siamo alla tragedia di Lecce dei Marsi, i genitori del 25enne sono andati da, è andato dalla famiglia. A Chieti i sindaci si schierano contro gli autovelox, se ne fanno addirittura una crociata, togliete l'autovelox, la battaglia dopo la raffica di multe lungo la statale 81. Tavani di Fara San Martino chiede ispezioni e raccogliete le firme dei miei concittadini. Condizionatori fuori uso da un mese, forti disagi alla biblioteca, non biblioteca, è già un luogo tutto chiuso e fa già caldo di per sé. Condizionatori che non funzionano, accade a Chieti. Poi fuoco e paura in tutta la provincia, odore acre e detriti anche nel capoluogo. Picchiano un 14enne e diffondono il video nei guai gruppo di bulle, le ragazze hanno fatto tutto ciò. Poi furti nelle case con l'uso dei narcotici, il grido dei residenti, adesso abbiamo paura. L'incendio al famoso castello aragonese, Corleone dice qui torni dopo quello che è accaduto alla cultura. Andiamo a Teramo, c'è il titolo che è stato riportato in prima pagina ed è questo. Commercio, agosto nero a Teramo, caldo e zero eventi hanno svuotato il centro. Gli esercenti pensano a dispensare ai dispenser di vapore acqueo fuori dai negozi, sperano di recuperare eventi del 4 settembre con lo sbarazzo che sarebbe una specie di notte dei saldi che noi come sapete non facciamo più e che hanno copiato anche a Pescara, adesso attraverso altre forme e altri titoli lo fanno anche a Teramo. Benzina low cost, la famosa benzina del presidente della provincia e sindaco di Valle Castellana Camillo D'Angelo, benzina low cost a Castellana, l'automobilista in fila per fare il pieno, ristoranti nel borgo sold out, noi ripetiamo che andare a Giulianova a Valle Castellana e tornare per fare il pieno non ci conviene perché insomma un po' di benzina se ne va nel frattempo, forse. Lo sport che ci dice Pescara cerca il bis, dopo la vittoria umiltà ed equilibrio. Pineto caccia i tre punti, siamo pronti, dice l'allenatore, dopo il pareggio di Latina a fronte Livorno. L'Aquila quasi acquista ancora, infatti Giulianova ha preso in prova però il portiere Verna, Adriano Verna, Giulianova lo ha preso, è un portiere in prestito dal Pineto. Oggi arriva, ma ovviamente non ci sono tempi tecnici, ma comunque arriva in prova e domani parla appunto Buzzi. L'Aquila in difesa, arriva Touré, i rossoblù preparano la sfida di Coppa Italia, fuori Gori ai metai. Coppa, domani la sfida tra Notaresco e Teramo, oltre appunto a Giulianova e L'Aquila, questa seconda partita si gioca alle 18. L'attacco del Lanciano non basta Santi Rocco, eppure va molto bene, il Lanciano vuole anche Donnarumma, ricordate, ex calciatore appunto tra l'altro del Teramo. Allora, passiamo adesso al centro, abbiamo già letto il quotidiano Il Messaggero, andiamo a vedere le principali notizie che ci propone il quotidiano abruzzese. In prima pagina c'è questa notizia riportata appunto anche dal Messaggero: l'orafo picchiato col bastone, l'anziano rapinato di oro preziosi per 200.000 euro è stato ascoltato dalla polizia, alcuni testimoni raccontano le grida e l'aggressione in pieno giorno e adesso hanno paura. Malore al lavoro, operaio ferito. Poi a Teramo, Irish Festival, il sindaco, niente sgarbi a Notaresco, cioè no sgarbi il critico d'arte, ma sgarbi nel senso che non hanno appunto fatto nessuno sgarbo, che lo dovevano fare, lo potevano fare. Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio G. Buongiorno direttore. Al primo posto in città il lavoro sicuramente, la sicurezza, ma a maggio, ma a maggio si era parlato di sistemare delle aiuole sul lungomare con i fiori, il lavoro su alcuni di esse è stato realmente fatto, ma questo è il meglio che si possa offrire, cioè, vediamo, ci manda una foto, ma non c'è traccia di fiori. E hanno fatto opere di bene, ce l'hanno un po' come dire sistemato il lungomare, ma i fiori promessi purtroppo ancora non ci sono. Gliel'abbiamo detto ieri sera perché l'abbiamo incontrata alla delegata Pistilli e ha detto che verranno. I fiori verranno, spunterà, la nave partirà, dove arriverà nessuno lo sa. Allora, l'incendio sul Morrone, l'inchiesta cambia direzione, nel mirino finisce la gestione, tutta una rima, poi fiamme senza tregua, caldo e vento sono i veri nemici. Il Campo Largo, e qua si parla di dove? Si parla di Castel Guidone, il Campo Largo dalla difesa comune Unione Europea, poi il tempo del mondo a pezzi, i giovani sono la speranza, mentre il prete antimafia è stato insignito come cittadino onorario. Politica, qui siamo appunto a parlare di politica in questa pagina, con questo incontro che si è tenuto appunto a Castel Guidone, un piccolo paese, lo ricordiamo, di 262 abitanti dell'Alto Vastese, a oltre 700 metri di altitudine, hanno fatto appunto questa riunione con Don Ciotti, con Prodi e con Da Milano. Tutta questa gente è andata, Don Ciotti, Prodi e Da Milano insieme per discutere il futuro del paese, dell'Unione. Allora andiamo avanti, vediamo che ci sono novità. Andiamola a vedere qui. Vendemmie, clima impazzito, il consorzio prudenza sui numeri, prossime settimane fondamentali. Poi vendemmie, clima impazzito, anche qua vi racconto il problema più grave del nostro mondo, il guadagno degli agricoltori. Si parla appunto dei danni che ci sono stati anche per il vino a causa della siccità. Allora, Festival L'Annunziano, il direttore artistico, sempre più grande al passo con i tempi, ora arriva il robot. Auto d'epoca, mossa e letture serali, alle 16 all'Aurum, il taglio del nastro per il debutto Nel nome del poeta, quindi queste iniziative in onore di Gabriele D'Annunzio. La RAI manda via Ranucci, eccolo qua, se ne parla anche sul centro, Conte dice eredito Meloni, saranno Presutti e Pier Vincenzi a condurre il programma, al giornalista sono state fatte altre offerte, ed eccola qua la battuta di Ranucci quando gli hanno detto che una delle idee è quella di mandarla a fare corrispondente dal Cairo, dice forse sperano che io faccia la fine di Reggeni. Poi ci sono ovviamente dei commenti da parte del direttore del Centro Telese, report il divide et impera per zittire una voce scomoda, e poi vogliono commissariarlo, è un suicidio, la nuova stagione presenterà il conto. Molto bene, questa è la vicenda Ranucci che si è chiusa, adesso si parlerà del dopo Ranucci. I nuovi arrivati sono arrivati, eccolo qua, per Vincenzi, dice: appena nominato alla conduzione del programma di Rai 3, dopo la testata presa dagli Spada, mi sono subito occupato di mafia. Ricordiamo che venne presa a testate, credo, quella città ostiamare, l'Ostia, insomma, da quelle parti, perché fece un'inchiesta sulla mafia in quella zona e venne appunto colpito, e adesso gli hanno affidato la conduzione di Report. Si può andare avanti, si deve andare avanti, e si parla di quello che accade altrove. L'omaggio della Serbia, funerali militari al macellaio Mladic. Il presidente Vučić assicura che farà tutto ciò che chiede la famiglia. Opinione pubblica divisa. Il giornale Novosti dice: no, non è morto, è stato assassinato. Poi la tragedia davvero in Nepal, abbiamo visto delle immagini terribili. In Nepal si aggrava il bilancio dei dispersi. Oltre 100 lavoratori sono bloccati in un tunnel nel distretto di Sarua. Finora si contano 584 morti e oltre 2.400 irrintracciabili dopo l'inondazione. Uccisa in Spagna, la polizia ha fermato il compagno italiano, accoltellata a 47 anni. La donna, di origine tedesca, era coperta di sangue, è stata aggredita in spiaggia a Isla Cristina, in Andalusia. E adesso passiamo alle notizie più propriamente teramane, con la prima appunto è questa: rapinato in strada, i testimoni dicono l'orafo è stato picchiato con un bastone. Eh sì, è stato picchiato con un bastone l'orafo, purtroppo. E andiamo a vedere, ci sono dei testimoni, due malviventi gli hanno portato via oro e pietre preziose. Il residente dice: qui tra l'altro ci sono stati tanti furti e noi abbiamo tanta paura. Poi la proposta a Teramo: sosta, abbonamenti scontati anche per l'altro multipiano. Qua non ce l'abbiamo in multipiano e abbiamo un grosso problema di parcheggio a Giulianova, che però non viene, come sapete, affrontato. Malore in azienda, operaio finisce in ospedale, successo a San Nicolò alla Industriale Sud. Il 55enne è caduto dal muletto e nell'impatto ha riportato un trauma cranico. La polemica a Notaresco Teramo per l'Irish Festival, D'Alberto dice: niente sgarbi a Notaresco. Poi maratona musicale di Melozzi, va a farla ai Prati di Tivo. La cronaca: operatrice sanitaria trovata morta in casa, la tragedia in via Trieste a Tortoreto. Si chiamava Laura Finavera, aveva 32 anni. A scoprire il corpo è stata un'amica. Inutili soccorsi, la procura ha disposto l'autopsia. Castellalto, dal PD pieno appoggio al sindaco. Vertice dei Dem sulla crisi di maggioranza. Del Rocchio: c'è un mandato da portare a compimento. San Gabriele, feste anniversario. Isola al santuario, domani migliaia di fedeli per il centenario del santo dei giovani. Tortoreto, piazza dalla chiesa da sistemare. Il comune dice però la libera da meglio, non ha più un piano. Piazza della chiesa, non è intitolata al generale, ma proprio si chiama piazza della chiesa perché c'è una chiesa. La consigliera da meglio dice: vogliamo chiarezza sui soldi già spesi per il progetto da 1 milione di euro. Poi ad Alba Adriatica Verde, più interventi e controlli. Andiamo proprio ricollegandoci a quel centro del Verde, a quello che è successo a Giulianova. Arboretti parla di fallimento del Verde e chiede le dimissioni dell'assessore Giorgini, che appunto gestisce il Verde anche se non da solo. Il leader cittadino governante accusa Giorgini sia per la cocciniglia, cioè i pini trascolati alla cocciniglia, che non vengono adottate le misure per combatterla, e anche per la incredibile potatura dei lecci in pieno agosto in via Nazario Saulo. Giusta, dice, la diffida di Conalpa sull'inadempienza e gli interventi sbagliati dell'amministrazione. Poi aggiunge: la città ha già perso le palme monumentali di Piazza della Libertà a causa di un trattamento tardivo contro il punteruolo rosso. Ovviamente questa è la richiesta, perché mai c'era stata la polemica da parte dell'opposizione su questo argomento, cioè quello del Verde, di cui si sono concentrati. Noi siamo d'accordo sul fatto che il Verde vada tutelato, ma insistiamo, a costo di essere un po' monotoni, che vadano innanzitutto tutelate le vite umane e che si faccia qualcosa per il centro abitato di Colleranesco, dove si continua a camminare tranquillamente, ma non si può invece attraversare tranquillamente perché si è investiti, feriti, e uno tra l'altro è anche morto. Ma lì non ci sono stati, non c'è stato nessun tipo di intervento, mentre purtroppo l'abbiamo visto, si pensa ancora di intervenire sul lungomare centrale dove si è già fatto tanto. E mentre abbiamo già detto ieri che c'è un progetto per il lungomare nord, è stato fatto un concorso di idee, è stato vinto da un gruppo giuliese, ma i lavori non partono, deve fare la gara d'appalto, non c'è nulla. E anche per il lungomare sud, dove abbiamo appurato, c'è un progetto, c'era un progetto dell'architetto Di Candido, che però sembra scomparso anche questo. E a proposito di progetti scomparsi, parliamo di teleferica. Eh sì, perché si parla di rivitalizzare il centro storico di Giulianova Paese, e lo si fa anche con i collegamenti. E quindi uno dei punti fondamentali del programma del sindaco Costantini era, sia nella prima che nella seconda stesura, il collegamento con un mezzo meccanico tra Lido e Paese, dalla chiesa a piazza Bozzi. Sarebbe arrivati lì e quindi i turisti sarebbero scesi subito immersi nel centro storico di Giulianova. C'è sempre stato un progetto dell'architetto Berardo Montebello, ma non è stato mai attuato, anche per una serie di coincidenze. Poi lui si ammalò quando si entrava, ma venne anche lasciato dall'amministrazione comunale dell'epoca. E mentre appuriamo che anche stavolta c'era stata un'iniziativa dell'architetto Di Candido, che però architetto ingegnere, mi ricordo, in un dubbio, vabbè, quello che è, che aveva fatto una richiesta alla regione per avere 25 milioni in opere pubbliche, perché la regione aveva avuto dei miliardi attraverso i fondi europei di sviluppo economico, e quindi Giulianova aveva fatto questa richiesta, e tra le opere c'era appunto quella di un collegamento mobile tra il Lido e il Paese. Anche quella lettera è scomparsa, non ci sono avute notizie e non sono arrivati nemmeno i 25 milioni. Bene, ci si può rallegrare con le manifestazioni che sono andate benissimo, e al primo posto mettiamo sicuramente Caliscendi, che è stata esportata, come sapete, anche a Teramo, e sta avendo grande successo nel confronto tra piatti marini e piatti di montagna al Castello della Monaca, appunto a Teramo. Intanto ci siamo esaltati per i quattro piatti degli chef Durillo, Capriotti, Di Gregorio.

0: anche un tocco di arte con due manifestazioni molto importanti, si farà forse anche del teatro sul porto nella prossima edizione, brava Eloisa. E poi ricordiamo anche colui che è riuscito in un'opera non facile a tenere insieme tutti i ristoranti, quelli che hanno partecipato, esattamente Gianluca Durillo con il suo ristorante Rotta, ma è il presidente dell'associazione Oste. Bene, queste manifestazioni che ci sono valgono e vanno portate avanti perché restano nel tempo e tra l'altro le esportiamo. Diciamo sempre: che cos'è che dobbiamo fare una manifestazione che ci possa qualificare nel tempo? E chissà che non l'abbiamo trovata, perché vengono i turisti tutti. All'Alta Selva ho visto tantissimi turisti, ma essendo di Giulianova bene o male ci conosciamo, e c'erano tantissime facce nuove che giravano lungo il molo sud che era scomparso. Allora, a proposito di manifestazioni, questa sera c'è a Giulianova, c'è Vincenzo Salemme, 50 anni di teatro celebrati con il suo spettacolo che è stato rivisitato, che si titola E fuori nevica, alle 21 sulla banchina di riva del porto. A Farindola invece c'è la prima edizione del premio Il Gigante Racconta. Il Gigante Racconta, si parla ovviamente del Gran Sasso. Vogliamo andare avanti, vedere che cosa abbiamo per quanto riguarda lo sport. Ci stiamo arrivando? Sì, ci stiamo arrivando. O meglio, eccolo qua. Tra poco ci arriviamo, ma prima dobbiamo parlare. Antonio, non so se vi interessa, però siccome c'è una bella pagina di pubblicità, ve lo dico, che a Monte Gualtieri, se vi siete appassionati, c'è la sagra della pappardella al sugo di papera. Ci saranno degli appassionati di questo piatto che magari non sanno dove trovarlo, vanno a Monte Gualtieri, guardate quanti giorni, dal 26 è già cominciato fino a domani, fino al 30 agosto, la sagra della pappardella al sugo di papera, vi potete strafogare se volete. I commercianti salvano il festival, qui siamo esattamente a Roseto, è una risorsa, non va spostato. Parliamo appunto dei titolari di lidi e ristoranti dell'area nord, la petizione dei residenti per trasferire la rassegna, loro dicono di no. Poi il comune premia i tanti turisti, cerimonia in sala consigliare con i racconti di chi sceglie Roseto da oltre 20 anni. Buongiorno a Gabriele, che è appena arrivato.
1: Buongiorno.
0: Non era obbligatorio, ma ti ringraziamo.
1: No, ho visto il messaggio.
0: Va bene, non era previsto. Non devi altri, abbiamo fatto riposare perché eri stanco, perché non ho potuto rispondere.
1: Ho sentito pure prima.
0: Andiamo a Cocciniglia, anche a Pineto, 2 anni. Pronto? Di interventi per mettere in sicurezza le pinete, che sapete.
1: Buongiorno.
0: Il Pineto è appunto come pina, Pineto alla pineta come simbolo della città. Bene. Poi banda travolta dal treno, messa la corona per gli 11 morti, ci assisti domani la cerimonia dell'anniversario. Passiamo sulla pagina di Pescara, si parla di commercio, più vetrine e meno garage, un piano antidegrado
1: meno male che si è fermato
0: da parte dal sindaco Masci.
1: Va bene.
0: Ed ancora c'è da dire?
1: Degli auguri. E poi dice la signora che di Colerenesco, ieri purtroppo ha una stampella, ha attraversato la strada, per fortuna un dirlo si è fermato il limine proprio mortis.
0: L'abbiamo appena detto, loro vogliono fare il lungomare che già l'hanno già fatto e poi ancora lì c'è un progetto di a nord per un concorso di idee che è stato fatto e vinto, c'è un progetto a sud di, per lungomare Rodi di Candido, e per Di Candido si è appurato che ha mandato una lettera appena arrivato, come vedi che grande successo.
1: Buongiorno.
0: No, perché aspetto per leggere questa notizia.
1: Tocami,
0: a Colleranesco, niente, ancora non fate niente.
1: Volete sta fare il notiziario.
0: Volete per sono arrivate di. Le
1: perfetto,
0: pagine.
1: Perfetto, grazie.
0: Volete per forza far morire qualcun altro, eh? Vabbè, state attenti quando.
1: Camillo ti ha mandato gli articoli.
0: Sì, contento, sì. Siccome sul messaggero non c'eri, però sul centro c'è, ci sei. Fusione, il piano di Alfonso, chiamiamo Roma.
1: Ti ho sentito, stava sia di là che di qua.
0: Eccolo qua.
1: Il ponte sullo stretto di Pescara è la fusione.
0: Io credo che sia rimasto solo lui ormai, perché ti ricordi tutti gli articoli sulla ferrovia Roma-Pescara?
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: è scomparsa, sì. Hanno fatto pure un pezzo di...
1: Sì, ti ho detto.
0: Secondo me sai che cosa scompaiono? I soldi per le quarta lotta della Roma.
1: Pure secondo me.
0: Beh dai, datti da fa.
1: Poi che devo fare?
0: Continui, vai a Caramanico. Anche se non ci sono più le terme.
1: Sono stato una volta, bruttissimo. Incendio nel bosco, a rischio i querceti. Alcune case sono state fatte evacuare, ma in serata i cittadini sono rientrati. Il sindaco, area naturalistica da monitorare. Andrà a lire, aspetta che si smora. Musei aperti.

0: solo nei weekend l'opposizione attacca la giunta a penne. Rifiuti abbandonati lungo le strade a Moscufo, il caso in via del lavoro sulla provinciale 24. Moscufo. Allora, poi abbiamo Montesilvano, 12 anni di amministrazione, l'attacco, la città delle occasioni perdute, il PD spara a zero sul centrodestra. Consulta giovanile, ora parte il percorso, venendo anche qua, e poi nonni tecnologici, via il corso sulla sicurezza digitale. Montesilvano precipita dal balcone a 7 anni, è grave, il bambino ha tentato di scavalcare ed è caduto giù dal secondo piano, ora è ricoverato all'ospedale di Pescara in prognosi riservata. L'Aquila, Porta Santa aperta al buio, è la nostra perla preziosa, le parole dell'arcivescovo D'Angelo, una comunità che ha saputo rialzarsi. Francesco, però pure il telefono rispondi tu? Ecce Homo, il telefono rispondi tu, ma Ecce Homo torna a casa esposto al Munda, conclusa la trasferta con tante polemiche del capolavoro al meeting di Comunione e Liberazione. Lecce dei Marsi, la bimba investita, una comunità unita nel nome di Amina. L'abbraccio tra cristiani e musulmani per la piccola scomparsa, il sindaco Barile, ora una veglia congiunta per dirle addio. Anziani nel mirino, a Sulmona, signora ha un insetto sulla spalla, poi le strappa la collana e fugge via. Cardiologia, arrivano 18 domande, 8 per medicina legale, dai concorsi ASL i primi segnali incoraggianti.
1: Quello di Lucio
0: Lucio. Quello sì. Schianto in centro, dopo una fuga folle, Avezzano, drogato alla guida, 59enne di Luco, forza un posto di blocco e semina il panico tra i pedoni. Chieti, picchiata dal branco di coetanee, è filmata una 14enne attirata da tre ragazzine per chiarire i contenuti di una chat, poi le botte, parte la denuncia ai carabinieri. Brucia un'intera collina, case evacuate a Bucchianico, fuoco anche vicino ad una stalla. Cortocircuito, fiamme nel deposito, paura a Rocca San Giovanni, minacciata l'abitazione dell'assessore Caravaggio. Lo sport è festa, Milan a San Siro, il Venezia non può nulla, prima gioia italiana per Gonzalo Ramos, poi l'autogol di Halal chiude i giochi, Milan a 2, Venezia 0. E intanto Leao accetta l'offerta del Galatasaray e il Napoli cerca conferme in casa col Como domani. Europa League e Conference, c'è il Benfica per il Milan, il Milan e la Juve evita trasferte dure. Seci, Pescara fiuta il primo blitz, Boucher pronto a lanciare Motta, Biancazzurri alle 21 a Forlì, mercato, accordo con il Latina per Parigi, oggi si chiude, ancora non chiude che Parigi. Meazzi, Jolly silenzioso, il Delfino all'arma in più. E allora non me lo prendete Parigi? C'è una vita di trovare un'arma in più?
1: E noi siamo più tranquilli.
0: Il Pineto debutta in casa, arriva la corazzata Livorno.
1: Potete segnare qua?
0: Beh sì, un po' quando neanche non prenderli. Se è la corazzata. Si è spostato.
1: Ho capito, vabbè dopo.
0: Bagnoni.
1: Invece che è arrivato?
0: Boiler. Bagnoni.
1: Come si chiama?
0: Un serbatoio, quale pittoma? Scusa,
1: sì.
0: È l'autoclav?
1: Quello.
0: E con Zattac?
1: È muto.
0: Ah, è muto?
1: È una novità. Poi il Dante Vagnoli che
0: ti dice sì al Chieti.
1: Alla vigilia praticamente del campionato, perché domenica si giocate l'eccellenza.
0: Di Lazzaro all'Avezzano. Quindi non giocavano ancora che non ho Chieti?
1: No.
0: Partito veloce.
1: Stiamo facendo allenatori.
0: Serie D.
1: Stiamo allenando, poi ha avuto qualche assicurazione, qualche assegnuccio. E vale.
0: Vabbè. Vabbè. Serie D, gli abruzzesi in campo, l'Aquila ora si fa sul serio, occhi puntati sulla Coppa.
1: Come si hanno messi?
0: I rossoblù domani faranno visita a Giulianova, saranno assenti Gori e Ametai. La prossima settimana sarà tesserato Touré, il difensore francese, scuola PSG addirittura.
1: Uè, del Paris Saint Germain. Invece noi prendiamo un portiere in prova.
0: Berna in prova tra i pali, domani a rischio Ciabuschi e Arras.
1: Ci hanno l'influenza, però la sta curando per Giorgio e vabbè. Mi sta curando piuttosto. Devo stare in gambo per forza, abbiamo l'attaccante, solo Martiniello, se i due sono bloccati. La Sandicesi, guarda un po' chi ha preso.
0: Rinforza con Agostini, ufficiale arrivo dell'esterno ex Giuliano Ora si attende in grosso. Ancora quando giocatore.
1: No, c'è, vabbè, perde.
0: Ho capito, ma...
1: prende ma perde, deve riprendere, praticamente sbaglia.
0: Teramo, Notaresco e il derby degli ex, tante le vecchie conoscenze in campo domani al Bonolis per la Coppa Italia. E il Lanciano, come sempre, si affida ai gol di Santi Rocco.
1: Però cercavo un altro sogno, stava chiesto sul messaggero Donnarumma, che no, il portiere ovviamente, c'è quel c'era avanti che stava col Teramo l'anno creando in B.
0: Chi lo cercava?
1: Il Lanciano. Ah.
0: Roseto a caccia del riscatto.
1: Già siamo a caccia del riscatto, eh? Già appunto.
0: Oggi affronta di nuovo Rieti, Rio Filchema, Pala Maggettina, amichevole contro i reatini già sfidati sabato e aperto. Cresce la voglia tra i tifosi di vedere i biancazzurri dal vivo, torna in campo, quando lo sappiamo questo dura un anno, poi tutti si giocano le ultime tre partite, che se ne perde un niente.
1: Tipo ci fa cinque partite.
0: Pure smerano, sì. Basta.
1: Vabbè, basta. Abbiamo fatto tutti i due quotidiani.
0: Sì, Facebook l'hai chiuso, però vabbè. Picco fisso. Quindi adesso c'è qualche stacco.
1: Sì, poi salutiamo. Vogliamo salutare qualcuno.
0: Beh, come saluto, se lo schise.
1: Perché il messaggero aveva i capricci, sai, quando fa.
0: Allora, vediamo se riesco, perché non è facile. Allora.
1: Ma qua vogliamo salutare Carlo e Mary che chiudono dopo 53 anni di attività.
0: Sì.
1: I grandi che. Eccoli qua, eccoli qua. Rossella Mattiucci, ciao, la regina dell'Annunziata apre le ostilità.
0: Buongiorno anche a Max Rastelli, a Camillo Di Febo
1: da Recanati,
0: a Loredana Ciaffoni e gli altri.
1: Gli altri ci stanno tanti, 19.
0: Lo so, ma io che faccio? Perché chiuso.
1: Ma perché 19 non si vede?
0: Se non lo so perché.
1: Clicchi 19 se dovrebbero vedere.
0: Chiamo Zuckerberg,
1: vediamo. No, tu sei famoso per questo.
0: No, sì, sono famoso assolutamente.
1: Allora, Carlo e Mary, 53 anni, eccoli qua, abbiamo servizio fotografico, se lo meritano. Tu l'hai conosciuti, Carlo e Mary?
0: No, dubito. Dubito.
1: No. È un affettivo?
0: Non li ho conosciuti.
1: No, dove sta? Non vediamo.
0: Che devo fare?
1: I
0: questi so. Sì, qua non l'ho molto aperto, non è che.
1: No, dico perché là ne sono di più?
0: Dov'è là?
1: Qua non ne sono di più.
0: Sono uguali. Dove c'è fuori? Che mi dice Max Stelle.
1: No, allora, sono quelli.
0: Sì, so che c'è 19, che non... non li vediamo, che devo fare. Purtroppo.
1: Vuoi riaprire?
0: No, non posso fare niente. Allora.
1: Aggiorniamo quella pagina, magari, che ne sì. Tentativo, Vabbè, si dispiacciono che non li salutiamo.
0: Io lo so, però ragazzi, la pagina era chiusa e non possiamo fare.
1: Sono 19.
0: 19 sono commenti, poi.
1: Ci sarà Paolini, perché.
0: Ma sicuro, i soldi.
1: Sabato, la domenica non c'è Paolini. Vabbè, se li recuperiamo va bene. Se non rimandateceli.
0: Risalutateci. Che proprio.
1: Facciamo qualche stacco nel frattempo.
0: Signor sì, signore. Prego.
1: Ah, volevo dire una cosa, che ci hanno telefonato da via Quassimolo che dopo anni finalmente è stata sistemata la strada. Sai che problemi avevano? Che le radici dei pini famose avevano sollevato la strada in più punti ed era sembrava, ha detto l'ascoltatore, una Parigi da carro.
0: Tranquilli che mi arrivano i tartarughe ninja e vi salvate.
1: E allora ricordiamo che sono stati fatti questi lavori e che quindi si potrà tranquillamente transitare in via Quasimolo senza avere gli scassi, niente. Va bene? Sì, è una bella opera. Pragi e grani!
2: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Asso di Picche, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.

0: un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Allora, Radio G Notizie, buongiorno a tutti, siamo qua, possiamo continuare, siamo contenti per gli abitanti di via Quasimodo, che finalmente possono transitare senza problemi. A collare ne esco un po' meno, detto la signora, perché c'è il bastone.
2: Si è fermato proprio per...
3: Buongiorno!
4: Sì,
3: vorrei dire anche il direttore oggi.
1: Buongiorno, sì.
3: Siamo tutti. Che ti volevo dire? Allora, com'è?
4: Beh, allora il peggio sembra essere passato, nel senso che
3: quel caldo che faceva ieri sera,
4: l'aria bollente, insomma,
3: che caldo che faceva,
4: e soprattutto ieri piano piano tende a spostarsi e a migrare verso sud, quindi resta ancora le nubi sahariane, diciamo, nel cielo, condito da polvere in sospensione aerosol, ma le temperature si stanno finalmente un po' abbassando. L'abbassamento sarà più sensibile domani, quando la rotazione dei venti da sud-est a est-nord-est farà sì che ci sarà una diminuzione anche del tasso di umidità della polvere in sospensione, e anche delle temperature che torneranno intorno ai 29-30 gradi di massimo. Quindi direi che piano piano ne stiamo uscendo, fortunatamente. Non si vedono, abbiamo detto, l'orizzonte, i cambiamenti significativi del tempo, se non giovedì, quando ci sarà un ingresso di aria più fresca dal nord Europa, e ci sarà quindi un po' di pioggia, ce la possiamo aspettare nel pomeriggio.
1: Quando?
4: E poi però tra giovedì e domenica torna il tempo stabile e soleggiato, in un contesto comunque sempre sopra media termica, perché non avremo né pioggia né temperature più basse della media, però non a questi livelli esagerati. Quindi direi che il peggio dal punto di vista termico è passato. Adesso farà caldo, però insomma si comincia a ragionare.
3: Meno male. Va bene, speriamo che migliori. Sport, c'è qualcosa?
4: Milan 2-0 al Venezia ieri sera.
1: Troppo facile. Il Venezia è già retrocesso,
2: Dai,
1: sì, sì.
4: Sono squadre abbastanza deboli.
1: Fatta male.
4: Presenta squadre abbastanza deboli. Quindi.
1: Non si piace meglio a sotto. E poi con la gondola
4: succede poco. Vediamo un po' che succede poi dalla terza, perché la terza ci sarà, se non erro, Inter, Napoli, Juventus, Milan. Vediamo come.
1: Allora, per andare avanti, sono delle squadre che si qualificano subito alla Coppa, gli altri che devono fare, poi la Roma, siccome c'ha tutti quelli, quindi non gliela fa, per avere speranza di andare avanti, che deve fare?
4: Vabbè, la Roma se fa 13 punti si qualifica, ma è che non si qualifica.
1: Ma capite, ma Paris Saint Germain, che fa?
4: Il calendario è abbastanza difficile, quindi sicuramente ha il Real Madrid di Mourinho, ha Paris Saint Germain, sì, ha il Manchester United. Poi devi fare gli spareggi,
1: appunto, ci sta chi va subito, no, alla fase successiva, vero? Chi vince sempre, quelli forti vanno.
4: Sì,
1: e gli altri fanno gli spareggi, hai capito? Vabbè.
4: Speriamo che ci andremo nell'Inter, che ci qualifichiamo direttamente. Poi vediamo gli altri faranno gli spareggi e vabbè.
1: Agosto, è piovuto mai, tranne quel giorno della grandinata?
2: No, non è piovuto mai, no.
4: No, era luglio quello.
1: Era luglio. Quindi non è piovuto mai.
2: Mai. Due gocce.
1: Volevamo fare i saluti, volevo fare i saluti agli amici del Ruzzo.
2: Hanno tenuto bene,
1: complimenti. Che stai innanzi, dai, li musei di telecere, dai. Cognitti, come hai fatto a far tenere l'acqua sempre a tutti, tranne ogni tanto qualcosina inevitabile? Ma non ci sta la vendetta.
4: Ci ha salvato quella grande nevicata d'aprile.
2: Che ha riempito gli serbatoi.
1: La nevicata del 56 era? No, prima. No.
4: Sai, qua i 4 metri di neve che ha fatto a Pratitivo, poi ci hanno salvato.
1: Va bene, ragazzo, tu sei stato più a Pratitivo?
2: Così.
4: No.
1: Ogni
4: ci
1: tanto va.
4: Però.
2: Ah, va ogni tanto.
1: Ogni tanto va, mi piace.
4: Ogni tanto va. Sì.
1: Vedi, è conferma.
2: Va bene.
1: Grazie.
2: Grazie per lui, a domani.
1: Buona giornata per lui.
4: Buona giornata, grazie.
1: Ciao. Però è un cielo coperto, strano.
2: Vabbè, fa lui male.
1: Allora passiamo un po' alla pagina degli auguri, perché la vogliamo fare prima alla signora Vecchi.
2: A chi?
1: Perché la coppia si scoppia, giustamente, non potevano essere nate lo stesso giorno. Ad Anna Chiodi.
2: Non è uscita? È uscita il sabato?
1: Domenica, sabato.
2: Per farmi fare l'articolo prima, sì. Non l'hai fatto, per tutto scherzo. Cioè, tanti auguri anche a Gabriele.
1: Mi ricordava che questo articolo.
2: Certo, il modo che lo faccio, facciamo tanti auguri anche a Gabriele Cartone.
1: Ciao Gabriele, uno dei tanti cartoni, questo quale sarebbe? Quale
2: parte? Bene, che non lo so,
1: tanti cartoni,
2: tanti, sì. E che dobbiamo fare? Dai, fai.
1: Allora, come dobbiamo fare? Devo leggere i tuoi,
2: fatto caffè.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è il migliore bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Molto bene, complimenti a Marcaffè anche, che fa l'ottimo caffè. La chiesa ricorda San Giovanni Battista, San Giovanni. Giovanni sigla la sua missione di precursore con il martirio. Erode Antipa, detto anche Erode Antipatico, imprigionatolo nella fortezza di Macheronte, ad oriente del Mar Morto, lo fece decapitare. Ma che sta foglia di farli decapitavano? Ma perché? Pure i francesi con la ghigliottina.
2: No, perché le sono
1: ridate. Ma noi non ce l'abbiamo in Italia questa cosa del decapitare.
2: Ci importa a noi,
1: devono ricontrollare. Invece questo no, lo decapitò. Egli è l'amico che esulta per la venuta del Cristo e si eclissa di fronte a lui. Ora la tua gioia è compiuta, dice. La mia gioia, cioè lo aspettava. Egli deve crescere, io invece diminuire. In effetti, alla sua scuola si sono formati alcuni dei primi discepoli. Fin dal V secolo si celebrava in Gerusalemme questa memoria sul precursore di Cristo. Cioè, a Gerusalemme hanno altri problemi,
2: Beh sì.
1: Mentre invece fino al V secolo si celebrava questa nascita di Giovanni il Battista.
2: Ed è strano perché già allora avevano un sacco di problemi, c'erano i problemi, ce l'hanno 4.000 avanti
1: Cristo. Dio gli sta nella terra promessa,
2: ma promessa un po' troppe persone.
1: Ma poi promessa di un sacco di guai, da allora fino ad oggi.
2: Esatto.
1: Perché?
2: Non lo so. Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Piero Leodori, a Paolo di Attanasio, a Selvaggia, a Bentivoglio e basta questi giorni.
1: E ovviamente ad Anna Chiodi, che ha telefonato anche il marito per ricordarci.
2: E a Gabriele Cartone.
1: Ciao Gabriele, tanti auguri, buon compleanno, vediamo un po' se hai recuperato qualche saluto, noi due ormai non abbiamo recuperato di più.
2: Beh no, perché...
1: Allora qualche stacco e poi torniamo da te.
7: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.
8: Yumami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami, Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yumami.it. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
9: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
8: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546.
1: Vogliamo vedere che cosa dicono gli altri giornali delle principali notizie nazionali e internazionali.
2: Volevo avanzare una proposta.
1: Sì, prego.
2: Facciamo, penalizziamo via Quasimodo. Tanto voglio dire, può penalizzare qualsiasi cosa, no? Quindi, penalizziamo. Ma poi sta a pensare via Quasimodo, che dire una cosa che non significava niente, quindi mi è venuto in mente penalizzazione e via Quasimodo. Cioè, ti hanno chiamato per dire che sto a posto, no?
1: Quello che si accontenta.
2: Poi volevo dire una cosa che non significava nulla, e mi è venuto in mente penalizzazione, e quindi ho associato le due cose.
1: Ma sta a vedere altre cose che non significavano nulla, non ci rovevi in giro. Ingegnere. Allora, dunque ricordatevi, vi consiglio a tutti voi di leggere l'articolo di Albani su Piccola
2: Domani.
1: Città. Domani.
2: Domani.
1: È tornato a scrivere per noi, perché il ragazzo quando vuole è bravo, venite voi con i
2: cioè.
1: E là non ti può fare niente.
2: Perché si deve fare sempre quando si ha voglia. Le cose vanno fatte quando si ha voglia.
1: Si presenta, è vero. Ma comunque il mio nemico principale non è Albani, ma è il suo divano.
2: Esatto.
1: Corriere della Sera, Ranucci, poi basta, per favore, oggi l'ultimo giorno, promettiamo come abbiamo fatto con la famiglia del Bosco, dove è scappato l'asino perché si infastidiva dalla gente. Perché fate così? Come le compra la gente di giornale?
2: Vabbè. Ma non li compra più.
1: Rai, Ranucci, via da Report.
2: E tutta la redazione ha detto noi ci dimettiamo.
1: Vabbè, mi pare giusto, sono d'accordo. Innanzitutto Bonaccini ha detto che chi vota adesso ha studiato poco, l'ira di Meloni.
2: Che è noto, c'è il diploma. Andiamo avanti.
1: Però poi abbiamo che succede?
2: Che?
1: Cioè, mentre c'è la guerra in Iran, mentre c'è la gente che si muore di cose, lui cambia il nome del lago perché c'è la
2: grande Ontario
1: e il lago America.
2: Ma chi lo sente ormai?
1: Ma quando è matto scatenato?
2: Coppe degli americani che l'ha votato,
1: ma queste famose elezioni di mezzo, dillo in italiano,
2: medio termine, a ottobre.
1: Non a novembre, si avvicinano.
2: Ottobre, novembre, là è quel.
1: Pare si è messo male nei sondaggi.
2: Sì.
1: Lui la guerra
2: si vota anche in Russia.
1: Amico suo?
2: Sempre ottobre, sì.
1: La guerra l'ha persa là.
2: Ma sì, l'ha persa. L'ha persa. Ha fatto la classifica dei migliori presidenti americani, ovviamente lui si è messo da solo come primo, tutti gli altri poi nei vari gradi, e i peggiori ha messo Obama, Carter e Biden.
1: Quando cala, tutte le volte in televisione fa vedere sempre quando cala o sale dall'aereo, ma una cianghetta,
2: un laccio sbaglio.
1: No, morire, non può nuocere.
2: Ecco, reso inoffensivo. Ecco. Uccisa in spiaggia, fermato un italiano in Spagna, il compagno che è stato arrestato per aver accoltellato la compagna che era tedesca.
1: Dire, aveva fatto un modello, una cosa internazionale. Un reato internazionale. La Repubblica, le primarie di Pier... lo sapevamo.
2: Vabbè, pure qua.
1: Pure qua.
2: Ma basta.
1: Vabbè. Schlein tornato in piazza, dibattito dannoso, adesso dobbiamo parlare di cose concrete, Conte decidiamo ai gazebo e resteremo uniti. Sperando di capire Giorgio che sta tranquillo. Che ci sta che? Ranucci fuori da Report, sperano che io muoia.
2: Pure esagera,
1: ha fatto la battuta, quella battuta è bella. perché ha detto che la voleva mandare a fare il corrispondente d'Arcadia. Okay, sì, sì. E poi ha detto forte perché voleva far fare la stessa fine di Reggero, e qua l'ha fatto. Che cosa si chiamano i nomi? Uno non mette bene, si chiama Presutti, ah. E l'altro Pier Vincenzi, erede del programma, la redazione in rivolta.
2: Pier Vincenzi è quello che prese la testata dallo Spada a Ostia.
1: Però attenzione, si capisce già come è fatto, avevo litigato già con la Gruber, per la quindi già capisci com'è. Sì, sì. E prese la testata, non per motivi politici, andava ci mandato la. Che ci sta la camo, che ci stava là?
2: La mafia, con la mafia, spada, gli spada, la mafia. Sì.
1: Perché si è preso questo qua, Crosetto, quello che ce l'ha a Kiev, con lui, col presidente Zelensky?
2: No, però non lo so, perché piacerà. Fedorov, consulente di Crosetto su droni e difesa, può essere che gli consigli di non andare dove scoppiano le guerre. Ti ricordi che rimase bloccato a Dubai?
1: Perché lui non lo sapeva.
2: Ministro della difesa. Quella è grave. La cosa più drammatica è che le notizie uscite e tutti il mondo sapeva che il nostro ministro della difesa stava bloccato in una zona di guerra, quindi se lo volevano rapire, sequestrare, sparare.
1: Si chiama figura internazionale di cacca?
2: Sì.
1: La stampa.
2: Poi ci prendono in giro tutto il mondo.
1: Il boia accettato da eroe, infatti là ci dividono.
2: Chi è?
1: Serbia, l'annuncio shock ai funerali di Stato per Ratko Mladic, il macellaio. Manifestazioni in tutto il paese in memoria del generale condannato per genocidio.
2: Vabbè, i criminali mi piacciono i criminali, sono sempre piaciuti. Vabbè, non c'è altro perché vedo Renucci, Crosetto, Kiev in treno fra razzi e droni, qui il conflitto è ovunque. C'è un racconto di Anna Zafezova.
1: Armani e le sfilate, che paura, ma è bello averla. Perché c'è paura sempre ogni volta,
2: sempre l'ansia, la prestazione.
1: Però e quindi poi dopo lo dici che era bella averla, ma al momento no. Bene, andiamo adesso a vedere uno dei tre, che in realtà sono due, perché io un po' più si può fare qualcosa del giornale Libero. Beh, allora andiamo al Libero, che fa il titolo che è morto Ranucci, cioè
2: spento Ranucci,
1: era ora. Proposti al giornalista ruoli alternativi al report, lui rifiuta e promette cause a pioggia, conduzione a Presutti e Pier Vincenzi, ma la redazione si spacca e tanti minacciano l'addio. Di là niente, vabbè. Caro Bonaccini, l'asino sei tu, perché hai detto che quelli che votano a destra sono più ignoranti, no, che quelli non lo sono più. Il presidente PD, chi vota la destra ha studiato poco ed è povero, la Meloni lo gela. Credo che sia rimasto contento.
2: Beh sì,
1: con un caldo che è appunto. Andiamo.
2: Compagni ignorante,
1: da Montale fino
2: fino a Jobs e Gates, grandi senza laurea. Sì, sono 4 su 52 milioni, quindi insomma non è che l'eccezione. Ma chi è? Asallusti, vabbè, scusate.
1: Pare Salle che poi Fo la pensasse No, perché lo sai che lo tracciano la Rai, conduceva canzonissimo.
2: Sì, sì.
1: Due puntate poi ci venne tolto.
2: La Gauche
1: anni 60 ci stai?
2: No, la Gauche Caviar da Augias a Serra, la sinistra snob non beve veramente da Chiesa Lusti davanti a Augias, purtroppo è un uomo che ha una cultura infinita, quindi insomma Paolo bravo, solo dai. Andiamo avanti, mo se la tira un po' fa pure bene.
1: Vabbè, allora abbiamo fatto pure quello, adesso un nazionale, un sportivo, e abbiamo fatto No, eccoli sì. Qua. Tutto sport.
2: Ramos, tiro mancino e tanti saluti a Leao.
1: E il nuovo portoghese va al Milan e se ne va a Leao. Europa e Colo, Lucio, ci crede.
2: Juve Parma alle 20:45, poi giallo Pedersen, Nie vola, Abate inquieto. Sassuolo Torino, questi tre giocatori che.
1: Abate sta in inquieto che ha perso la prima in casa col Milan, però è 1-2, mica.
2: Vabbè.
1: Niente, tanti saluti a Leo, vabbè. Ciao. Avevo qualche altro stacco prima dei
2: vabbè, tu fai prepara che io preparo, vai.
1: Non c'era la sigaretta?
2: Sì, sì, non fate due, ma faccio la terza.
1: Terza, no.
11: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità.
12: Panifici Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra, ogni giorno.

Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

Cliniche Massetti di Fabio, Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre-post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale. Valutazione posturale col metodo Formatring, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa di World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e parerabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.

0: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
1: Siamo tornati, è il momento dell'almanacco del giorno di Vincenzo Iaconi. Oggi è sabato 29 agosto, la giornata internazionale contro i test nucleari ed è anche la notte internazionale dei pipistrelli. Nel dettaglio, alle 7.49 la temperatura era di 28,2 gradi, umidità 66%, il clima caldo, il vento a 7 orari, la massima di oggi sarà di 31 gradi, la qualità dell'aria è 38, l'indice ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.24, tramonta alle 19.46, culmine alle 13.05, la durata del giorno è 13 ore e 22 minuti. La luna sorge alle 20.11 e tramonta alle 8.47.
2: La notizia è arrivata.
1: E la luna è piena, visibile 89%. Prego.
2: Il portatore, poi tu dici che non è importante.
1: Prego, dici, no.
2: Si preoccupa tanto.
1: Tutto è importante.
2: I marciapiedi del tratto nord di Viale Orsini, dove ci sono i pini,
1: sì, quelli che sono stati rifatti con le
2: dopo l'incrocio con Via Gabbarrini,
1: quelli che della strada nord più spesso di Dio per risalvare i piedi
2: sono invasi
1: dagli aghi,
2: no, da una sostanza appiccicosa che precipita al suolo dagli alberi e che non è la solita resina. Non vorremmo si trattasse della cocciniglia che sta facendo assaggi di pini un po' dappertutto.
1: Mannaggia,
2: andate a controllare.
1: Quello chiamate cocciniglia, se scende è la cocciniglia.
2: Ma dai, fa lo spiritoso.
1: Non lo so, che ne so.
2: Con app, posso chiamare in diretta con
1: l'app? Chiama.
2: Chiama. Perché sennò perdiamo poi scordo.
1: Se non sta annaffiato, quello mi annaffia sempre.
2: Ma arriva sempre col fiato corto.
1: Perché quello deve portare, le pesano le borracce d'acqua.
2: Abbiamo fotografato pure quello che però sta con lui.
1: In che senso?
2: C'è uno che lo aiuta.
1: Vediamo
2: un po'. Non vorremmo che fosse la cosa, ci vede, la gente si agita, vedi? Facete voi, quello c'è là. E poi da lungomare nord, non ci fa credere. Sei un po' che dicono gli esperti. Pronto, poi c'è un ascoltatore che dice, sei in diretta, ma tu non ti senti, io e te, siamo in diretta, dagli alberi dei pini del Viale Nord, prolungamento di Viale Orsini Nord, e scende dagli alberi una sostanza appiccicosa e lui dice che non è la solita resina, dice non vorremmo che fosse la cocciniglia, si può controllare? È confermato, è la cocciniglia, eh? Ah, ecco. Sì. Beh, tu ne dici l'esperto a disposizione, scusi, beh. Il fitopatologo.
1: Cardiologo.
2: Viene lunedì, fallo venire, sì.
1: Io se stai la bozza.
2: Ho capito, ma tu come con Alpa non è intervenuto, non ha fatto niente. Beh, Arborette che sono le dimissioni, tu le chiedi pure di Arboretti, di Giorgini. Noi di politica non si occupa, ma guarda che qualsiasi cosa è politico, vuole spostare una penna da... Vabbè, non richiede, perché lui ti cita, dice che prima tu gli avevi detto che parlava con Giorgini che andava tutto bene e poi ti ricita. Vabbè, prima ha detto sì, poi non ha fatto nulla, questo era, no? Non lo so. E quindi lunedì fai venire il fitopatologo, vogliamo sapere, perché se comincia a muoiono tutti, va bene. Vicino al Blue Marina Residence, sì. Vabbè, grazie, buona giornata. Allora, capisco, sì, potrebbe essere, caro ascoltatore, potrebbe essere una patologia derivante dalla
1: cercasi squadra di boscaioli, uso urgente. Andiamo avanti. Andiamo avanti?
2: Come no?
1: La di oggi.
2: Sono permesso perché
1: 29 agosto è il vuoto fondamentale, importantissimo.
2: Cioè, rischiamo di perdere un assessore.
1: Beh, che scherzi.
2: Che oggi lo devo chiamare. La domanda è. Ma subito?
1: Chiamo, subito. Sì, chiamo. Anche se ieri sera la stavo a lavorare, quindi non lo so se.
2: Tutti lavoriamo, Gabriele.
1: Sì, ci mancherebbe.
2: Manda risette.
1: Ci mancherebbe.
2: Poi tutti immagini. I giornali Camillo abbiamo detto. Camillo, poi li leggiamo, perché sai Camillo, perché noi ci avevamo occupati con la.
1: Poi i pini ci stiamo facendo un problema enorme.
2: Con l'Aquila siamo occupati, o con i pini. Tu con calma, ecco, Giorgini. Si chiama Paolo, ancora, sì. L'abbiamo visto un po' cambiato, tutti dicono.
1: No, d'Ercole.
2: No, d'Ercole ieri sera aveva la trasmissione.
1: L'ho visto.
2: Ti è piaciuto?
1: Stava in spolvero il sindaco di Teramo, eh?
2: Sì. Era il rettore?
1: Pure.
2: E mi fa laurea.
1: Eh?
2: Non è obbligatorio sapere fare l'esame di inglese, l'ho fatto francese. Ha chiuso Giorgina, ha messo voto. No, Paolo d'Ercole, ho sbagliato, Paolo! Paolo D'Ercole, metto Vodafone.
1: Sta ancora chiamando.
2: Si avrà battito Paolo D'Ercole, tutte le cose dei portieri.
1: Sta ancora chiamando? Vabbè.
2: Avete rotto lui?
1: Devi dire rosso, devi spingere,
2: ecco.
1: No?
2: Oh, non devo fare lo sbaglio col telefono che
1: Beh, la poi si sa Giorgio invece di. Più fino.
2: Guarda che ho le dita che Paolo.
1: Le dita.
2: Giorgino. A proposito, Giorgino, perché ne ha fatto condurre a lui? All'Undeco Report. Vediamo se ci sta. La domanda è che non ti dimetti?
1: Ma magari.
2: Se tu vedi che dice così.
1: Se vuoi.
2: Due squilli. Fino a quale stava là?
1: Mi è stato presto, mi ha mandato presto. Io alle 9:30 ero uscito già.
2: Tre. Era pieno?
1: Sì.
2: Quattro. Che è quello?
1: Fax si è attaccato, non lo so.
2: Vabbè, ha staccato tutto, insomma. È svenuto stasera, è svenuto. Vabbè, continua.
1: Allora, i nati oggi, 29 agosto 1936, 90 anni, John McCain, politico, senatore americano, repubblicano. 29 agosto 1946, 80 anni fa, Bob Beamon, atleta statunitense, campione storico del salto in lungo. Poi 29 agosto 1956, 70 anni fa, Steve Whiteman, cantautore americano. Poi ascolteremo Bad Blood, sangue cattivo. Accadde oggi. I fatti nella storia. 29 agosto 1696, 330 anni fa, a Torino, Vittorio Amedeo II di Savoia e Luigi XIV sottoscrivono il trattato di pace nel quadro della guerra della Grande Alleanza per salvare i suoi stati. Il duca aveva già accettato l'alleanza con la Francia, concedendo in sposa la figlia Adelaide al nipote del re, Luigi di Borgogna. L'accordo chiude la fase più critica del conflitto e conferma che Pinerolo resta sotto controllo francese. Nodo strategico dell'area alpina e simbolo dell'ingerenza di Versailles negli equilibri sabaudi. 22 agosto 1706, è già notte nelle gallerie della cittadella di Torino quando Pietro Micca accende la miccia corta di un barilotto da 20 kg per fermare l'avanzata franco-spagnola. L'esplosione blocca l'assalto e salva la città. Micca resta travolto dalla deflagrazione e muore nel punto stesso in cui compie il gesto. La sua azione diventa simbolo della difesa di Torino durante l'assedio del 1706. 29 agosto 1831, il chimico e fisico britannico Michel Faraday formula la legge dell'induzione elettromagnetica, cardine della fisica moderna. Il principio è netto: una variazione del flusso magnetico genera una forza elettromotrice. Da questo gesto teorico nasce il funzionamento dei motori generatori trasformatori. Faraday apre alla porta all'ingegneria applicata, alla tecnologia industriale e alla moderna ingegneria elettrotecnica. La sua legge diventa la base dell'intero mondo elettrico contemporaneo e segna una svolta nella storia della scienza. 29 agosto 1966, 60 anni fa, clima rovente dopo le parole di Lennon sulla popolarità dei Beatles superiore a quella di Cristo. I quattro arrivano a Candlestick Park di San Francisco sapendo che il concerto di oggi sarà l'ultimo. Palco esposto al vento, audio instabile, sicurezza tesa, atmosfera elettrica.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Suonano con la consapevolezza di chi chiude un'epoca. Candlestick diventa il punto finale della loro stagione live e segna l'ingresso definitivo nella fase da studio che porterà a Sgt. Pepper e oltre. Frasi famose, queste di Beamon.
2: È famoso, chi è? Il telefono.
1: In quel salto ho lasciato andare tutto. Non pensavo a un record, pensavo a farcela. Ho capito cosa avevo fatto solo quando ho visto le facce degli altri. Robert Beamon, detto Bob, noto il 29 agosto 1946 a New York, un ex lunghista.
2: Sei l'unico in tutta Italia che è
1: statunitense. Campione olimpico a Città del Messico nel 1968 e detentore del record mondiale della specialità dal 1968 al 1991. Chi è?
2: È un telefono, l'unico che c'è un telefono che non si sente.
1: Beh.
2: Quanti abitanti sei in Italia?
1: 55 milioni circa.
2: E questo non sente. Dimmi.
1: C'è qualche problema di pedonalizzazione, secondo me.
2: Alle ore? Va bene, all'una, sì, devo pedonalizzare, va bene. Ciao, grazie. Allora, i tifosi sono andati al campo, al santuario, perché c'è una bandiera grande. Che però Benedetta domattina c'erano anche le medagliette giallo-rosse.

0: Salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. Noi ci risentiamo domattina alle 9 perché domenica è su questo canale.
1: Ma poi c'è qualche altro rumore, ci potrebbe essere in transizione.
0: Potrebbe. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Bad Blood di Steve Whiteman.
1: Sì, famosissimo.

0: Alberto, buona giornata, buon fine settimana, non vi diamo appuntamento per quanto riguarda il Radio G Notizie, a domani. E adesso può partire la sigla. Ciao Gabriele, saluta a tutti i
1: radio. Arrivederci, a domani.
2: Abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Gabriella.
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, volevo chiederle come mai mancano, una volta quando venivano degli attori o passeggeri,
0: e non lo fanno, non si lo fanno fare.
1: Ah, adesso solo a pagamento magari.
0: Sì, però non lo so, comunque non ci abbiamo più provato. Sì.
1: Ah.
0: Ho fatto fare anche le riprese, non si può far vedere tutti, niente. È una scelta genere di tutti, eh.
1: Ma
0: tutto passa, tutto passa.
1: Sì, ma io penso che è negativo.
0: Lo so, però così è.
1: Anche per loro stessi. Ma comunque.
0: Ecco, ripeto, non è una scelta.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: We were good, we were gone. Radio G 085 800 33 66.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Se tu mi avessi chiesto come stai, se tu mi avessi chiesto mi hai pensato.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che

0: nel rispetto, nell'onestà di un ideale, nel sogno chiuso in un cassetto e in un paese più normale.
1: Sì, stasera sono qui per dire al mondo addio, Italia, amore mio.
2: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Tutti buona giornata e buon fine settimana. Siete all'ascolto del Radio G Notizie da Radio G Giugliano 90.7 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata. Ci potete ascoltare anche sulla pagina Facebook naturalmente e su radiogiulianova.net. Buona giornata a tutti. Allora, ricordiamo per la cronaca che siamo giunti al 29 agosto, la chiesa ricorda un santo importante, San Giovanni Battista. Auguri a chi apporta questo nome, può festeggiare l'onomastico. Auguri a tutti naturalmente, buona giornata. Andremo a cominciare subito, se arriva un piccolo saluto, secondo tradizione, prima di partire, anche perché così abbiamo la conferma della connessione con voi. Arriva un saluto mattutino, vedo già che ci sono già degli ascoltatori, ma ci manca un saluto per cominciare questo Radio G Notizie di oggi, da Radio G Giulianova 90.7, 100.2 MHz, questa è la nostra frequenza in modulazione, appunto di frequenza, e poi abbiamo naturalmente, ricordiamo, anche la pagina Facebook dove ci seguite sempre in tanti, e naturalmente anche, lo ricordiamo, su radiogiulianova.net in streaming, potete ascoltarci ovunque siate. E allora, grazie ad Antonella Leonio che apre le danze con i suoi saluti, anche a Gabriele che non c'è, lavoro e buon fine settimana a tutti. E allora si può cominciare, perché andiamo a dare uno sguardo ai giornali e cominciamo dal Messaggero e andiamo a vedere che cosa ci propone il quotidiano romano. Intanto vediamo già la prima pagina qui, così poi non ci torniamo. Per i titoli principali nazionale, contro Esodo d'Italia, cioè si torna a casa dopo le vacanze. A Roma ieri 40 gradi e nuvole sahariane, cioè c'era la polvere della sabbia del Sahara. A nord invece trombe d'aria e bombe d'acqua, ritorno dalle ferie per 25 milioni. Quindi il titolo principale è contro Esodo Italia, Trafa e Grandine. Poi la vicenda di Report, Rai, a Report si volta pagina. È stato tolto ufficialmente Lanucci, all'ex conduttore proposte la vice direzione addirittura di Rai News, TG3 o la corrispondenza dal Cairo, e lui ha polemizzato qua dicendo: mi mandano al Cairo forse per farmi fare la fine di Regeni. La maggioranza applaude, dice è una scelta dell'azienda, l'opposizione dice è un editto di Tele Meloni. E a proposito di Meloni, è scontro tra Meloni e il PD sull'elettorato di destra, Bonaccini, chi non studia sceglie loro. Poi l'alto là dell'Unione Europea alla Serbia per gli onori di Stato a Mladic, cioè il macellaio ucciso, che è morto, consulente per la difesa, Crosetto, ingaggio a Fodorov, l'ex di Kiev, di lui, del leader appunto. La Francia avvicina la recessione, Parigi bocciata dai mercati, noi siamo contenti perché facciamo sempre il paragone con la Francia, non si sa perché. Pensiamo a noi in realtà, e infatti adesso ci pensiamo perché dobbiamo andare a vedere, trovare il Messaggero, però l'edizione, lo ricordiamo, l'edizione è quella dell'Abruzzo, ci vuole tutta una procedura per andarci, eccola qua, ce l'abbiamo, adesso crediamo di sì. La prima pagina ovviamente è uguale per tutti, andiamo invece alla prima pagina nazionale, regionale, scusate, per vedere che cosa ci propone. Allora, primo, la truffa dell'insetto, dice alla signora del suo abito, cita un insetto, e mentre lei va a guardare sparisce la collana. La malvivente ha colpito ancora dopo Raiano e Prato alla Perigna, la vittima aveva 81 anni. La gang picchia una 14enne e pubblica anche il video sui social, è successo ad Atessa. Incidente domestico, Montesilvano, bambino cade dalla terrazza in ospedale, viene intubato. A Telamo il commercio, il caldo svuota il centro, l'agosto nero del commercio teramano. Ed ancora la perdonanza all'Aquila, sfila il corteo, la bolla simbolo della storia. A Chieti la crociata dei sindaci, togliete gli autovelox, i sindaci. Che dicono di togliere? Andiamo al soppalco, la festa, l'Abruzzo Irish, c'è una polemica, sapete, per l'Irish Festival tra Notaresco e Teramo, era stato molto duro il sindaco di Notaresco, di Gian Vittorio, a dire che il festival di Teramo si svolge tra zanzare e cinghiali, ha replicato il sindaco D'Alberto, dice no, non abbiamo fatto nessun torto a Notaresco, era quello che avevamo già da tempo preciso di fare. Serie C, Pineto esordio tra le mura amiche, arriva il Livorno, il Pescara Qatar andrà a Forlì a caccia del Big, ma senza Parigi, che ancora non si conclude per quanto riguarda l'acquisto. Pescara 1, perdonanza la Vaglia regionale, si dedica alla perdonanza, perdonanza il corteo sfida per l'Aquila, aperta la Porta Santa. Poi si parla ancora di animali, sempre in questa seconda pagina, cervi, tassi e istrici, una casa sotto assedio, ormai non hanno più paura di noi, però poi qualche guaio lo combinano. D'Alfonso torna a parlare della nuova Pescara, ormai sembra crederci quasi solo lui, 15 punti addirittura per il progetto di fusione, il deputato ne ha parlato ieri in Commissione Senato. Tari al Pescara in arrivo, da lunedì oltre 60.000 avvisi, qua già sono arrivati, quindi il problema non ce lo poniamo. Super caldo, vento, incendio a Salle, strada chiusa e abitazioni minacciate. La cronaca cade dal secondo piano, grave un bambino di 7 anni, è successo a Montesilvano, però sta meglio. Negozi trasformati in garage privati, stop in centro e alle aree pedonali, sempre a Pescara. All'Aquila, social e intelligenza artificiale, l'Aquila capitale d'algoritmi. Poi la cronaca giudiziaria, le aveva detto ti do fuoco, condannato un giovane marito. Poi gli studenti dell'ADSU controllano l'Aterno. Il Morrone purtroppo torna a bruciare, la procura indaga sulla gestione. Poi quello che abbiamo detto come titolo principale, ha un insetto nell'abito ma così sparisce la collana. È successo a Sulmona, la ladra colpisce ancora dopo Raiano e Pratola. La vittima 81enne era seduta su una panchina, questo si è avvicinato, signora guardi che c'ha un insetto che le sta entrando nel collo, la signora ha fatto per muoversi e lui le ha sfilato la collana che aveva appunto al collo. Hashish nascosto nei pantaloni, 27enne arrestato con 100 grammi, poi bimba morta investita dalla moto, qui siamo alla tragedia di Lecce dei Marsi, i genitori del 25enne sono andati è andato dalla famiglia. A Chieti i sindaci si schierano contro gli autovelox, se ne fanno addirittura una crociata, togliete l'autovelox, la battaglia dopo la raffica di multe lungo la statale 81. Tavani di Fara San Martino chiede ispezioni, raccogliete le firme dei miei concittadini. Condizionatori fuori uso da un mese, forti disagi alla biblioteca, non biblioteca, è già un luogo tutto chiuso e fa già caldo di per sé. Condizionatori che non funzionano, accade a Chieti. Poi fuoco e paura in tutta la provincia, odore acre e detriti anche nel capoluogo. Picchiano un 14enne e diffondono il video nei guai gruppo di bulle, le ragazze hanno fatto tutto ciò. Poi furti nelle case con l'uso dei narcotici, il grido dei residenti, adesso abbiamo paura. L'incendio al famoso castello aragonese, Corleone dice qui torni dopo quello che è accaduto alla cultura. Andiamo a Teramo, c'è il titolo che è stato riportato in prima pagina ed è questo. Commercio, agosto nero a Teramo, caldo e zero eventi hanno svuotato il centro. Gli esercenti pensano ai dispenser di vapore acqueo fuori dai negozi, sperano di recuperare eventi del 4 settembre con lo sbarazzo che sarebbe una specie di notte dei saldi che noi come sapete non facciamo più e che hanno copiato anche a Pescara, adesso attraverso altre forme e altri titoli lo fanno anche a Teramo. Benzina low cost, la famosa benzina del presidente della provincia e sindaco di Valle Castellana Camillo D'Angelo, benzina low cost a Castellana, l'automobilista in fila per fare il pieno, il ristorante nel borgo sold out, noi ripetiamo che andare a Giulianova a Valle Castellana e tornare per fare il pieno non ci conviene perché insomma un po' di benzina se ne va nel frattempo, forse. Lo sport che ci dice Pescara cerca il bis dopo la vittoria, umiltà ed equilibrio. Pineto caccia i tre punti, siamo pronti, dice l'allenatore, dopo il pareggio di Latina a fronte Livorno. L'Aquila quasi acquista ancora, infatti Giulianova ha preso in prova però il portiere Verna, Adriano Verna, il Giulianova lo ha preso, è un portiere in prestito dal Pineto. Oggi arriva, ma ovviamente non ci sono tempi tecnici, comunque arriva in prova e domani parla appunto Buzzi. L'Aquila in difesa, arriva Touré, i rossoblù preparano la sfida di Coppa Italia, fuori Gori ai metai. Coppa, domani la sfida tra Notaresco e Teramo, oltre appunto a Giulianova e L'Aquila, questa seconda partita si gioca alle 18. L'attacco del Lanciano non basta Santi Rocco, eppure va molto bene, il Lanciano vuole anche Donnarumma, ricordate, ex calciatore appunto, tra l'altro, del Teramo. Allora, passiamo adesso al centro, abbiamo già letto il quotidiano Il Messaggero, andiamo a vedere le principali notizie che ci propone il quotidiano abruzzese. In prima pagina c'è questa notizia riportata appunto anche dal Messaggero: l'orafo picchiato col bastone. L'anziano rapinato di oro preziosi per 200.000 euro è stato ascoltato dalla polizia. Alcuni testimoni raccontano le grida e l'aggressione in pieno giorno e adesso hanno paura. Malore al lavoro, operaio ferito. Poi a Teramo, Irish Festival, il sindaco, niente sgarbi a Notaresco, cioè non sgarbi il critico d'arte, ma sgarbi nel senso che non hanno appunto fatto nessuno sgarbo, che lo dovevano fare, lo potevano fare. Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio G. Buongiorno direttore. Al primo posto in città il lavoro, sicuramente, la sicurezza, ma a maggio, ma a maggio si era parlato di sistemare delle aiuole sul lungomare con i fiori, il lavoro su alcuni di esse è stato realmente fatto, ma questo è il meglio che si possa offrire, cioè, vediamo, ci manda una foto, ma non c'è traccia di fiori. E hanno fatto opere di bene, ce l'hanno un po', come dire, sistemato il lungomare, ma i fiori promessi purtroppo ancora non ci sono. Gliel'abbiamo detto ieri sera, perché l'abbiamo incontrata alla delegata Pistilli, e ha detto che verranno i fiori, verranno, spunterà, la nave partirà, dove arriverà nessuno lo sa. Allora, l'incendio sul Morrone, l'inchiesta cambia direzione, nel mirino finisce la gestione, tutta una rima, poi fiamme senza tregua, caldo e vento sono i veri nemici. Il Campo Largo, e qua si parla di dove? Si parla di Castel Guidone, il Campo Largo dalla difesa comune Unione Europea, poi il tempo del mondo a pezzi, i giovani sono la speranza, mentre il prete antimafia è stato insignito come cittadino onorario. Politica, qui siamo appunto a parlare di politica in questa pagina, con questo incontro che si è tenuto appunto a Castel Guidone. Castel Guidone è un piccolo paese, lo ricordiamo, di 262 abitanti dell'Alto Vastese, a oltre 700 metri di altitudine, hanno fatto appunto questa riunione con Don Ciotti, con Prodi e con Da Milano. Tutta questa gente è andata, Don Ciotti, Prodi e Da Milano insieme per discutere il futuro del paese, dell'Unione. Allora andiamo avanti, vediamo che ci sono novità. Andiamola a vedere qui. Vendemmie, clima impazzito, il consorzio prudenza sui numeri, prossime settimane fondamentali. Poi vendemmie, clima impazzito, anche qua vi racconto il problema più grave del nostro mondo, il guadagno degli agricoltori. Si parla appunto dei danni che ci sono stati anche per il vino a causa della siccità. Allora, Festival d'Annunziano, il direttore artistico, sempre più grande al passo con i tempi, ora arriva il robot. Auto d'epoca, mossa e letture serali, alle 16 all'Aurum, il taglio del nastro per il debutto nel nome del poeta, quindi queste iniziative in onore di Gabriele D'Annunzio. La RAI manda via Ranucci, eccolo qua, se ne parla anche sul centro, Conte dice eredito Meloni, saranno Presutti e Piervincenzi a condurre il programma, al giornalista sono state fatte altre offerte, ed eccola qua la battuta di Ranucci quando gli hanno detto che una delle idee è quella di mandarla a fare corrispondente dal Cairo, dice forse sperano che io faccia la fine di Reggeni. Poi ci sono ovviamente dei commenti da parte del direttore del Centro Telese, report il divide et impera per zittire una voce scomoda, e poi vogliono commissariarlo, è un suicidio, la nuova stagione presenterà il conto. Molto bene, questa è la vicenda Ranucci che si è chiusa, adesso si parlerà del dopo Ranucci. I nuovi arrivati sono arrivati, eccolo qua, per Vincenzi, dice: appena nominato alla conduzione del programma di Rai 3, dopo la testata presa dagli Spada, mi sono subito occupato di mafia. Ricordiamo che venne presa a testate, credo, quella città Ostiamare, l'Ostia, insomma, da quelle parti, perché fece un'inchiesta sulla mafia in quella zona e venne appunto colpito, e adesso gli hanno affidato la conduzione di Report. Si può andare avanti, si deve andare avanti, e si parla di quello che accade altrove. L'omaggio della Serbia, funerali militari al macellaio Mladic. Il presidente Vučić assicura che farà tutto ciò che chiede la famiglia. Opinione pubblica divisa. Il giornale Novosti dice: no, non è morto, è stato assassinato. Poi la tragedia davvero in Nepal, abbiamo visto delle immagini terribili. In Nepal si aggrava il bilancio dei dispersi. Oltre 100 lavoratori sono bloccati in un tunnel nel distretto di Sarua. Finora si contano 584 morti e oltre 2.400 irrintracciabili dopo l'inondazione. Uccisa in Spagna, la polizia ha fermato il compagno italiano, accoltellata a 47 anni. La donna, di origine tedesca, era coperta di sangue, è stata aggredita in spiaggia a Isla Cristina, in Andalusia. E adesso passiamo alle notizie più propriamente teramane, con la prima appunto è questa: rapinato in strada, i testimoni dicono l'orafo è stato picchiato con un bastone. Eh sì, è stato picchiato con un bastone l'orafo, purtroppo. E andiamo a vedere, ci sono dei testimoni, due malviventi gli hanno portato via oro e pietre preziose. Il residente dice: qui tra l'altro ci sono stati tanti furti e noi abbiamo tanta paura. Poi la proposta a Teramo, sosta, abbonamenti scontati anche per l'altro multipiano. Qua non ce l'abbiamo in multipiano e abbiamo un grosso problema di parcheggi a Giulianova, che però non viene, come sapete, affrontato. Malore in azienda, operaio finisce in ospedale, successo a San Nicolò alla Industriale Sud. Il 55enne è caduto dal muletto e nell'impatto ha riportato un trauma cranico. La polemica Notaresco Teramo per l'Irish Festival, D'Alberto dice: niente sgarbi a Notaresco. Poi maratona musicale di Melozzi, va a farla ai Prati di Tivo. La cronaca: operatrice sanitaria trovata morta in casa, la tragedia in via Trieste a Tortoreto. Si chiamava Laura Finavera, aveva 32 anni. A scoprire il corpo è stata un'amica. Inutili soccorsi, la procura ha disposto l'autopsia. Castellalto, dal PD pieno appoggio al sindaco. Vertice dei Dem sulla crisi di maggioranza. Del Rocchio: c'è un mandato da portare a compimento. San Gabriele, feste e anniversario. Isola al santuario, domani migliaia di fedeli per il centenario del santo dei giovani. Tortoreto, piazza dalla chiesa da sistemare. Il comune dice però la libera da meglio, non ha più un piano. Piazza della chiesa, non è intitolata al generale, ma proprio si chiama piazza della chiesa perché c'è una chiesa. La consigliera da meglio dice: vogliamo chiarezza sui soldi già spesi per il progetto da 1 milione di euro. Poi ad Alba Adriatica Verde, più interventi e controlli. Andiamo proprio ricollegandoci a quel centro del Verde, a quello che è successo a Giulianova. Arboretti parla di fallimento del Verde e chiede le dimissioni dell'assessore Giorgini, che appunto gestisce il Verde anche se non da solo. Il leader cittadino governante accusa Giorgini sia per la cocciniglia, cioè i pini trascurati, e la cocciniglia, che non vengono adottate le misure per combatterla, e anche per la incredibile potatura dei lecci in pieno agosto in via Nazario Saulo. Giusta, dice, la diffida di Conalpa sull'inadempienza e gli interventi sbagliati dell'amministrazione. Poi aggiunge: la città ha già perso le palme monumentali di Piazza della Libertà a causa di un trattamento tardivo contro il punteruolo rosso. Ovviamente questa è la richiesta, perché mai c'era stata la polemica da parte dell'opposizione su questo argomento, cioè quello del verde, di cui si sono concentrati. Noi siamo d'accordo sul fatto che il verde vada tutelato, ma insistiamo, a costo di essere un po' monotoni, che vadano innanzitutto tutelate le vite umane e che si faccia qualcosa per il centro abitato di Colleranesco, dove si continua a camminare tranquillamente, ma non si può invece attraversare tranquillamente perché si è investiti, feriti, e uno tra l'altro è anche morto. Ma lì non c'è stato nessun tipo di intervento, mentre purtroppo l'abbiamo visto, si pensa ancora di intervenire sul lungomare centrale, dove si è già fatto tanto. E mentre abbiamo già detto ieri che c'è un progetto per il lungomare nord, è stato fatto un concorso di idee, è stato vinto da un gruppo giugliese, ma i lavori non partono, deve fare la gara d'appalto, non c'è nulla. E anche per il lungomare sud, dove abbiamo appurato, c'era un progetto dell'architetto di Candido, che però sembra scomparso anche questo. E a proposito di progetti scomparsi, parliamo di teleferica. Eh sì, perché si parla di rivitalizzare il centro storico di Giulianova Paese, e lo si fa anche con i collegamenti. E quindi uno dei punti fondamentali del programma del sindaco Costantini era, sia nella prima che nella seconda stesura, il collegamento con un mezzo meccanico tra il Lido e il paese, dalla chiesa a piazza Bozzi. Sarebbe arrivato lì e quindi i turisti sarebbero scesi subito immersi nel centro storico di Giulianova. C'è sempre stato un progetto dell'architetto Berardo Montebello, ma non è stato mai attuato, anche per una serie di coincidenze. Poi lui si ammalò quando si entrava, ma venne anche lasciato dall'amministrazione comunale dell'epoca. E mentre appuriamo che anche stavolta c'era stata un'iniziativa dell'architetto di Candido, che però architetto ingegnere, mi ricordo, in un dubbio, vabbè, quello che è, che aveva fatto una richiesta alla regione per avere 25 milioni in opere pubbliche, perché la regione aveva

0: si siamo esaltati per i quattro piatti degli chef. Durillo, Capriotti, Di Gregorio e Dezio hanno preparato ricette di pesce durante il fermo, e questo è importante. Poi hanno messo in risalto la nostra vongola e le nostre cozze con l'allevamento che si trova appunto non lontano dal porto di Giulianova. Insomma, una bellissima manifestazione con un boom di pubblico tranquillo, e con tre persone che l'hanno resa sicuramente molto importante, e che sono appunto il presidente dell'ente porto, esattamente Fabrizio Ferrante, il presidente dell'associazione Caliscendi Federico Cicconi, e poi Eloisa Parere, la coordinatrice di tutte queste cose, che ha dato anche un tocco di arte con due manifestazioni molto importanti, e si farà forse anche del teatro sul porto nella prossima edizione. Brava Eloisa. E poi ricordiamo anche colui che è riuscito, in un'opera non facile, a tenere insieme tutti i ristoranti, quelli che hanno partecipato, esattamente Gianluca Durillo, con il suo ristorante Rotta, ma è il presidente dell'associazione Oste. Bene, queste manifestazioni che ci sono valgono e vanno portate avanti, perché restano nel tempo, e tra l'altro le esportiamo. Diciamo sempre: che cos'è che dobbiamo fare una manifestazione che ci possa qualificare nel tempo, e chissà che non l'abbiamo trovata, perché vengono i turisti tutti. L'altra sera ho visto tantissimi turisti, ma essendo di Giulianova bene o male ci conosciamo, e c'erano tantissime facce nuove che giravano lungo il molo sud che era scomparso. Allora, a proposito di manifestazioni, questa sera c'è a Giulianova, c'è Vincenzo Salemme, 50 anni di teatro celebrati con il suo spettacolo che è stato rivisitato, che si titola E fuori nevica, alle 21 sulla banchina di riva del porto. A Farindola invece c'è la prima edizione del premio Il Gigante Racconta. Il Gigante Racconta, si parla ovviamente del Gran Sasso. Vogliamo andare avanti e vedere che cosa abbiamo per quanto riguarda lo sport? Ci stiamo arrivando? Sì, ci stiamo arrivando. O meglio, eccolo qua. Tra poco ci arriviamo, ma prima dobbiamo parlare. Antonio, non so se vi interessa, però siccome c'è una bella pagina di pubblicità, ve lo dico, che a Monte Gualtieri, se vi siete appassionati, c'è la sagra della pappardella al sugo di papera. Ci saranno degli appassionati di questo piatto che magari non sanno dove trovarlo, vanno a Monte Gualtieri. Guardate quanti giorni, dal 26 è già cominciata fino a domani, fino al 30 agosto, la sagra della pappardella al sugo di papera. Vi potete strafogare se volete. I commercianti salvano il festival. Qui siamo esattamente a Roseto, è una risorsa, non va spostato. Parliamo appunto dei titolari di lidi e ristoranti dell'area nord. La petizione dei residenti per trasferire la rassegna, loro dicono di no. Poi il comune premia i tanti turisti, cerimonia in sala consigliare con i racconti di chi sceglie Roseto da oltre 20 anni. Buongiorno a Gabriele, che è appena arrivato.
1: Buongiorno.
0: Non era obbligatorio, ma ti ringraziamo.
1: No, ho visto il messaggio.
0: Va bene, non era previsto. Non dobbiamo, abbiamo fatto riposare perché eri stanco, perché non ho potuto rispondere.
1: Ho sentito pure prima.
0: E allora Cocciniglia, anche a Pineto, 2 anni. Pronto? Di interventi per mettere in sicurezza le pinete, che sapete.
1: Buongiorno.
0: Che Pineto è appunto come pina, Pineto alla pineta come simbolo della città.
1: Bene.
0: Poi banda travolta dal treno, messa la corona per gli 11 morti, ci assisti domani la cerimonia dell'anniversario. Passiamo sulla pagina di Pescara, si parla di commercio, più vetrine e meno garage, un piano antidegrado.
1: Meno male che si è fermato.
0: Da parte del sindaco Masci.
1: Va bene. Salve.
0: Ed ancora c'è da dire?
1: Degli auguri. E poi dice la signora che di Coleranesco, ieri purtroppo ha una stambella, ha attraversato la strada, per fortuna un tir si è fermato in limine proprio mortis.
0: L'abbiamo appena detto, loro vogliono fare il lungomare, che già l'hanno già fatto, e poi ancora lì c'è un progetto di a nord per un concorso di idee che è stato fatto e vinto, c'è un progetto a sud di, per lungomare Rodi di Candido, e per Di Candido si è appurato che ha mandato una lettera appena arrivato, per vedere che grande successo.
1: Buongiorno.
0: No, perché aspetto per leggere questa notizia.
1: Dimmi.
0: A Coleranesco, niente, ancora non fate niente.
1: Volete sta fare notiziario.
0: Volete per forza, sono arrivate di. Le
1: perfetto,
0: pagine.
1: Perfetto, grazie.
0: Volete per forza far morire qualcun altro, vabbè, te attendi quando.
1: Camillo ti ha mandato gli articoli.
0: Sì, contento, sì. Siccome sul messaggero non c'eri, però sul centro c'è, ci sei. Fusione, il piano di Alfonso, chiamiamo Roma.
1: Ti ho sentito, stava sia di là che di qua.
0: Eccolo qua. Eccolo.
1: Il ponte sulla

0: stretto di Pescara e la fusione.
1: Io credo che sia rimasto solo lui ormai, perché ti ricordi tutti gli articoli sulla ferrovia Roma-Pescara?
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: è scomparsa, sì. Hanno fatto pure un pezzo di...
0: Sì, ti ho detto.
1: Secondo me sai che cosa scompaiono? I soldi per le quarta lotta della Roma.
0: Pure secondo me.
1: Beh, hai dati da fare.
0: Poi che devo fare?
1: Continui, vai a Caravanico. Anche se non ci sono più le terme.
0: Sono stato una volta, bruttissimo. Incendio nel bosco, a rischio i querceti. Alcune case sono state fatte evacuare, ma in serata i cittadini sono rientrati. Il sindaco, area naturalistica da monitorare. Andrà lì e aspetta che si smora. Musei aperti solo nei weekend. L'opposizione attacca la giunta a penne. Rifiuti abbandonati lungo le strade. A Moscufo il caso in via del lavoro sulla provinciale 24. Moscufo. Allora, poi abbiamo Montesilvano. 12 anni di amministrazione, l'attacco, la città delle occasioni perdute, il PD spara a zero sul centrodestra. Consulta giovanile, ora parte il percorso, venendo anche qua, e poi nonni tecnologici, via il corso sulla sicurezza digitale. Montesilvano precipita dal balcone a 7 anni, è grave, il bambino ha tentato di scavalcare ed è caduto giù dal secondo piano, ora è ricoverato all'ospedale di Pescara in prognosi riservata. L'Aquila, Porta Santa aperta al buio, è la nostra perla preziosa. Le parole dell'arcivescovo D'Angelo, una comunità che ha saputo rialzarsi. Francesco, però pure il telefono rispondi tu. Ecce Homo, il telefono rispondi tu, ma Ecce Homo torna a casa esposto al Munda, conclusa la trasferta con tante polemiche del capolavoro al meeting di Comunione e Liberazione. Lecce dei Marsi, la bimba investita, una comunità unita nel nome di Amina. L'abbraccio tra cristiani e musulmani per la piccola scomparsa. Il sindaco Barile ora una veglia congiunta per dirle addio. Anziani nel mirino a Sulmona. Signora, ha un insetto sulla spalla, poi le strappa la collana e fugge via. Cardiologia, arrivano 18 domande, 8 per medicina legale. Dai concorsi ASL i primi segnali incoraggianti. Schianto in centro dopo una fuga folle. Avezzano, drogato alla guida, 59enne di Luco, forza un posto di blocco e semina il panico tra i pedoni. Chieti, picchiata dal branco di coetane, è filmata una 14enne attirata da tre ragazzine per chiarire i contenuti di una chat. Poi le botte, parte la denuncia ai carabinieri. Brucia un'intera collina, case evacuate a Bucchianico, fuoco anche vicino ad una stalla. Cortocircuito, fiamme nel deposito, paura a Rocca San Giovanni, minacciata l'abitazione dell'assessore Caravaggio. Lo sport è festa, Milan a San Siro, il Venezia non può nulla. Prima gioia italiana per Gonzalo Ramos, poi l'autogol di Halal chiude i giochi. Milan a 2, Venezia 0. E intanto Leao accetta l'offerta del Galatasaray e il Napoli cerca conferme in casa col Como domani. Europa League e Conference, c'è il Benfica per il Milan e la Juve evita trasferte dure. Seci, Pescara fiuta il primo blitz, Boucher pronto a lanciare Motta, Biancazzurri alle 21 a Forlì, mercato, accordo con il Latina per Parigi, oggi si chiude, ancora non chiude che Parigi, che... Ma... Meazzi, Jolly silenzioso, il Delfino ha l'arma in più. E allora non me lo prendete Parigi, c'è una vita di trovare un'arma in più.
1: E noi siamo più tranquilli.
0: Il Pineto debutta in casa, arriva la corazzata, Livorno.
1: Potete segnare qua.
0: Beh sì, un po' quando anche non prenderli, se è la corazzata. si è spostato.
1: Ho capito, vabbè, dopo.
0: Bagnoni.
1: Invece che è arrivato.
0: Boiler. Bagnoni.
1: Come si chiama?
0: Osservatore. Quale Toma, scusa.
1: Sì.
0: E l'autoclave?
1: Bello.
0: E allora, con Zattac?
1: Non è, è muto.
0: Ah, è muto?
1: È una novità. Poi il Dante Bagnoli che
0: tiro, dice sì al Chieti
1: alla vigilia praticamente del campionato, perché domenica si giocate l'eccellenza
0: di Lazzaro all'Avezzano. Scusa, Bagnoli, quindi non c'era ancora che non al Chieti?
1: No.
0: Partito veloce.
1: Stiamo facendo allenatore.
0: Serie D.
1: Stiamo allenando, poi ha avuto qualche assicurazione, qualche assegnuccio. E vale.
0: Vabbè, Serie D, gli abruzzesi in campo, l'Aquila ora si fa sul serio, occhi puntati sulla Coppa.
1: Come si hanno messi?
0: I rossoblù domani faranno visita a Giulianova, saranno assenti Gori e Ametai. La prossima settimana sarà tesserato Touré, il difensore francese, scuola PSG addirittura.
1: Uè, del Paris Saint Germain.
0: Addirittura.
1: Invece noi prendiamo un portiere in prova.
0: Berna in prova tra i pali, domani a rischio Ciabuschi e Arras.
1: Ci hanno l'influenza, però la sta curando per Giorgio e vabbè. Mi sta curando piuttosto. Devo stare in gambo per forza. Abbiamo l'attaccante, solo Martiniello, sei due. Sono bloccati. La Sant'Egisi, guarda un po' chi ha preso.
0: Rinforza con Agostini, ufficiale arrivo dell'esterno ex. Giuliano ora si attende in grosso. Ancora. Quando giocatore.
1: Non c'è, vabbè, perde.
0: Ho capito,
1: ma prende, ma perde, deve riprendere, praticamente sbaglia.
0: Teramo, Notaresco e il derby degli ex, tante le vecchie conoscenze in campo, domani al Bononis per la Coppa Italia. E il Lanciano, come sempre, si affida ai gol di Santi Rocco.
1: Però cercavo un altro sogno, stavo chiesto sul messaggero Donnarumma, che no, il portiere, che c'è quel giorno avanti che stava col Teramo l'anno creando in Bipo.
0: Chi lo cercava?
1: Il Lanciano. Ah.
0: Rosseto a caccia del riscatto.
1: Già siamo a caccia del riscatto.
0: Ma non è
1: già appunto.
0: Oggi affronta di nuovo Rieti. Io finché Malpala Maggettina amichevole contro i Reatini, già sfidati sabato e ha perso. Cresce la voglia tra i tifosi di vedere i biancazzurri dal vivo. Torna in campo quando non lo sappiamo. Questo dura un anno. Poi tutti si giocano le ultime tre partite. Che se ne perde un centinaio.
1: Ci fa cinque partite.
0: Pure si menano, sì. Basta.
1: Vabbè, basta. Abbiamo fatto tutti i due quotidiani.
0: Sì, Facebook l'hai chiuso, però vabbè. Picco fisso.
1: Vabbè,
0: allora, lo so. Quindi adesso c'è qualche stacco.
1: Sì, poi salutiamo. Vogliamo salutare
0: qualcuno. Beh, come saluto, se lo schise.
1: Perché il messaggero faceva i capricci, sai, quando fa.
0: Allora, vediamo se riesco, perché non è facile. Allora.
1: Ma qua vogliamo salutare Carlo e Mary che chiudono dopo 53 anni di attività.
0: Sì.
1: I grandi che. Eccoli qua, eccoli qua. Rossella Mattiucci, ciao, la regina dell'Annunziata apre le ostilità.
0: Buongiorno anche a Max Rastelli, a Camillo Di Febo
1: da Recanati,
0: a Loredana Ciaffoni e gli altri.
1: Gli altri ci stanno tanti, 19.
0: Lo so, ma io che faccio?
1: Perché
0: chiuso.
1: Ma perché 19 non si vede? Se
0: non lo so perché.
1: Clicchi 19 se dovrebbero vedere.
0: Chiamo Zuckerberg,
1: no, non lo so, tu sei famoso per questo.
0: No, sì, sono famoso assolutamente.
1: Allora, Carlo e Mary, 53 anni, eccoli qua, abbiamo servizio fotografico, se lo meritano. Tu li hai conosciuti, Carlo e Mary?
0: No, dubito. Dubito.
1: Dubito, no. All'affettivo non.
0: Non li ho conosciuti.
1: So. Dove sta? Non vediamo.
0: Che devo fare?
1: I
0: questi so. Sì, qua non l'ho aperto, non è che.
1: No, dico, perché là ne sono di più?
0: Dov'è là?
1: Qua non ne sono di più.
0: Sono uguali. Dove ne c'è fuori? Che mi dice Max Stelle.
1: Allora, sono quelli.
0: Sì, so che c'erano 19, non li vediamo, che ti devo fare. Purtroppo.
1: Vuoi riaprire?
0: No, non posso fare niente. Allora.
1: Aggiorniamo quella pagina, magari, che ne sì? Tentativo, Vabbè, si dispiacciono che non li salutiamo.
0: Io lo so, però ragazzi, la pagina era chiusa, non possiamo.
1: No, sono 19.
0: 19 sono commenti, poi.
1: Ci sarà Paolini, perché.
0: Ma sicuro, i soldi.
1: Sabato, la domenica non ci sta Paolini. Vabbè. Se li recuperiamo va bene, se non rimandateci,
0: risalutateci, che proprio
1: facciamo qualche stacco nel frattempo.
0: Signor sì, signore. Prego.
1: Ah, volevo dire una cosa, che ci hanno telefonato da via Quasimolo che dopo anni finalmente è stata sistemata la strada. Che problemi avevano? che le radici dei pini famose avevano sollevato, lasciato in più punti, ed era, sembrava, ha detto l'ascoltatore, una Parigi da Carr.
0: Tranquilli che mi arrivano i tartarughe ninja e vi salvate.
1: E allora ricordiamo che sono stati fatti questi lavori e che quindi si può tranquillamente transitare in via Quasimodo senza avere discassi, niente. Va bene? Sì, è una bella opera. Pragi e grani!
2: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante, è un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Asso di Picche. Coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. Un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate di Ippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 62 56 696. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Allora, Radio G Notizie, buongiorno a tutti, siamo qua, possiamo continuare. Siamo contenti per gli abitanti di via Quasimodo, che finalmente possono transitare senza problemi. A Colonia ne esco un po' meno, detto la signora, perché c'è il bastone.
2: Si è fermato proprio per... Buongiorno!
3: Sei tu anche oggi.
2: Vorrete anche il direttore oggi.
1: Buongiorno, sì.
2: Siamo tutti. Che ti volevo dire? Allora, com'è?
3: Beh, allora, il peggio sembra essere passato, nel senso che...
2: Quel caldo che faceva ieri sera.
3: L'aria bollente, insomma...
2: Che caldo che faceva.
3: E soprattutto ieri, piano piano, tende a spostarsi e a migrare verso sud, quindi resta ancora le nubi sahariane, diciamo, nel cielo, condito da polvere, in sospensione aerosol, ma le temperature si stanno finalmente un po'... abbassando. L'abbassamento sarà più sensibile domani, quando la rotazione dei venti da sud-est a est-nord-est farà sì che ci sarà una diminuzione anche del tasso di umidità della polvere in sospensione e anche delle temperature che torneranno intorno ai 29-30 gradi di massimo. Quindi direi che piano piano ne stiamo uscendo, fortunatamente. Non si vedono, abbiamo detto, all'orizzonte cambiamenti significativi del tempo, se non giovedì, quando ci sarà un ingresso di aria più fresca dal nord Europa e ci sarà quindi un po' di pioggia, ce la possiamo aspettare nel pomeriggio.
1: Quando?
3: E poi però tra giovedì e domenica torna il tempo stabile e soleggiato, in un contesto comunque sempre sopra media termica, perché non avremo né pioggia né temperature più basse della media, però non a questi livelli esagerati. Quindi direi che il peggio dal punto di vista termico è passato. Adesso farà caldo, però insomma si comincia a ragionare.
2: Meno male. Va bene, speriamo che migliori. Sport, c'è qualcosa?
3: Milan 2-0 al Venezia ieri sera.
1: Troppo facile. Il Venezia è già retrocesso,
2: Dai, qua.
1: Sì.
3: Sono squadre abbastanza deboli.
1: Fatta male.
3: Presenta squadre abbastanza deboli. Quindi
1: non si piace meglio sotto e poi con la gondola,
3: succede poco, vediamo un po' che succede poi dalla terza, perché la terza ci sarà, se non erro, Inter, Napoli, Juventus, Milan, vediamo come.
1: Allora, per andare avanti, sono delle squadre che si qualificano subito alla Coppa, gli altri che devono fare poi la Roma, siccome c'ha tutti quelli, quindi non gliela fa, per avere speranza di andare avanti, che deve fare?
3: Vabbè, la Roma se fa 16 punti si qualifica, ma è che non si qualifica.
1: Ma capite, ma Paris Saint Germain, che fa?
3: Ha il calendario è abbastanza difficile, quindi sicuramente ha il Real Madrid di Mourinho, ha Paris Saint Germain, sì, ha il Manchester United. Poi devi fare gli spareggi,
1: appunto, ci sta chi va subito, no, alla fase successiva, vero? Chi vince sempre, quelli forti vanno.
3: Sì,
1: e gli altri fanno gli spareggi, hai capito? Vabbè.
3: Speriamo che ci andremo dell'Inter, che ci qualifichiamo direttamente. Poi vediamo gli altri. Gli altri faranno gli spareggi e vabbè.
1: Agosto è piovuto mai, tranne quel giorno della grandinata?
2: No, non è piovuto mai, no.
3: Era luglio quello.
1: Era luglio. Quindi non è piovuto mai.
2: Mai. Due gocce.
1: Volevamo fare i saluti, volevamo fare i saluti agli amici del Ruzzo.
2: Hanno tenuto bene,
1: complimenti. Che è il professor Tainanti, dai, i musei di Telecere, dai. Cognitti, come hai fatto a far tenere l'acqua sempre a tutti, tranne ogni tanto qualcosina inevitabile? Ma non ci sta la vendetta.
3: Ci ha salvato quella grande nevicata d'aprile.
2: Che ha riempito i serbatoi.
1: La nevicata del 56 era? No, prima. No.
3: Dai, qua i 4 metri di neve che ha fatto a Pratitivo, poi ci hanno salvato.
1: Va bene, ragazzo, tu sei stato più a Pratitivo?
2: Così.
3: No. Ogni tanto va. Però.
2: Ah, va ogni tanto.
1: Ogni tanto va, mi piace.
3: Ogni tanto va. Sì.
1: Vedi, è conferma.
2: Va bene.
1: Grazie.
2: Grazie per lui, a domani.
1: Buona giornata per lui.
3: Buona giornata, grazie.
1: Ciao. Però è un cielo coperto, strano.
2: Vabbè, fa male.
1: Allora passiamo un po' alla pagina degli auguri, perché la vogliamo fare prima alla signora Vecchi.
2: A chi?
1: Perché la coppia si scoppia, giustamente, non potevano essere nate lo stesso giorno. Ad Anna Chiodi.
2: No. Non è uscita, è uscita il sabato.
1: Domenica.
2: C'è sabato, per farmi fare l'articolo prima, sì. Non l'hai fatto, per tutto scherzo. Cioè tanti auguri anche a Gabriele.
1: Guardava che sta articolo.
2: Certo, beh, modo che lo faccio, facciamo tanti auguri anche a Gabriele Cartone.
1: Ciao Gabriele, uno dei tanti cartoni, questo quale sarebbe? Quale
2: bene, non lo so,
1: ma tanti cartoni,
2: tanti, sì. E che dobbiamo fare? Dai, fai.
1: Allora, come che dobbiamo fare? Devo leggere i tuoi, fatto il tempo,
2: no,
1: caffè.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è il migliore bar direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Molto bene, complimenti a Marcaffè anche, che fa l'ottimo caffè. La chiesa ricorda San Giovanni Battista, stavolta siamo.
2: Che è stavolta?
1: È San Giovanni. Giovanni sigla la sua missione di precursore del con il martirio. Erode Antipa, detto anche Erode Antipatico, imprigionatolo nella fortezza di Macheronte, ad oriente del Mar Morto, lo fece decapitare. Ma che sta foglia di farti decapitavano? Ma perché pure i francesi con la ghigliottina?
2: No, perché le sembra
1: da ma noi non ce l'abbiamo in Italia questa cosa del decapitare.
2: Ci importa a noi,
1: devono ricontrollare. Invece questo no, lo decapitò. Egli è l'amico che esulta per la venuta del Cristo e si eclissa di fronte a lui. Ora la tua gioia è compiuta, dice, la mia gioia, cioè lo aspettava. Egli deve crescere, io invece diminuire. In effetti, alla sua scuola si sono formati alcuni dei primi discepoli. Fin dal V secolo si celebrava in Gerusalemme questa memoria sul precursore di Cristo. Cioè, a Gerusalemme hanno altri problemi, mo?
2: Sì.
1: Mentre invece fino al V secolo si celebrava questa nascita di Giovanni il Battista.
2: Ed è strano perché già allora avevano un sacco di problemi. I problemi ce l'hanno 4.000 avanti
1: Cristo. Perché Dio disse nella terra promessa.
2: Ma promessa un po' troppe persone.
1: Ma poi promessa di un sacco di guai. Da allora fino ad oggi.
2: Esatto.
1: Perché?
2: Non lo so. Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Piero Leodori, a Paolo di Attanasio, a Selvaggia Bentivoglio e basta questi giorni.
1: Ovviamente ad Anna Chiodi, che ha telefonato anche il marito per ricordarlo.
2: E a Gabriele Cartone.
1: Ciao Gabriele, tanti auguri, buon compleanno. Vediamo un po' se hai recuperato qualche saluto. Noi due ormai non l'abbiamo recuperato di più.
2: Beh no, perché
1: allora qualche stacco e poi torniamo da te.
5: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 0019. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.
6: Yomami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yumami.it. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova. Telefono 085 800 7546.
1: E vogliamo vedere che cosa dicono gli altri giornali delle principali notizie nazionali e internazionali.
2: Volevo avanzare una proposta.
1: Sì, prego.
2: Facciamo, penalizziamo via Quasimodo. Tanto voglio dire, si può penalizzare qualsiasi cosa, no? Quindi, penalizziamo. Ma poi sto a pensare via Quasimodo, dire una cosa che non significava niente, quindi mi è venuto in mente penalizzazione via Quasimodo. Cioè, ti hanno chiamato per dire che sto a posto, no?
1: Quello che si è contento.
2: Poi volevo dire una cosa che non significava nulla, e mi è venuto in mente penalizzazione, e quindi ho associato le due cose.
1: Ma stavo delle altre cose che non significavano nulla, non ci sapevi in giro. Ingegnere. Allora, dunque ricordatevi, vi consiglio a tutti voi di leggere l'articolo di Albani su Piccola
2: Domani.
1: Città. Domani.
2: Domani.
1: È tornato a scrivere per noi, perché il ragazzo quando vuole è bravo, quindi di voi e là non ti può fare niente.
2: Perché si deve fare sempre quando si ha voglia. Le cose vanno fatte quando si ha voglia.
1: Si presente, vero. Ma comunque il mio nemico principale non è Albani, ma è il suo divano.
2: Esatto.
1: Corriere della Sera, Ranucci, poi basta, per favore, oggi ultimo giorno. Promettiamo, come abbiamo fatto con la famiglia del Bosco, dove è scappato l'asino perché si infastidiva dalla gente. Perché fate così? Come le compra la gente di giornale?
2: Vabbè. Ma non li compra più.
1: Rai, Ranucci, via da Report.
2: E tutta la redazione ha detto: noi ci dimettiamo.
1: Vabbè, mi pare giusto, sono d'accordo. Innanzitutto Bonaccini ha detto che chi vota adesso ha studiato poco, l'ira di Meloni.
2: Che è noto, c'è il diploma. Andiamo avanti.
1: Però poi abbiamo che succede?
2: Che è?
1: Cioè, mentre c'è la guerra in Iran, mentre c'è la gente che si muore, le cose, lui cambia il nome del lago perché c'è la
2: grande Ontario
1: e il lago America.
2: Ma chi lo sente ormai?
1: Ma quando è matto, scatenato?
2: Coppa degli americani che l'ha votata,
1: ma queste famose elezioni di mezzo, dillo in italiano,
2: medio termine, a ottobre.
1: Non a novembre, si avvicinano.
2: Ottobre,
1: sì.
2: Non è là, è quel.
1: Si è messo male nei sondaggi.
2: Sì.
1: Lui la guerra
2: si vota anche in Russia.
1: Amico suo.
2: Sembra ottobre, sì.
1: La guerra l'ha persa là.
2: Ma sì, l'ha persa. Ha fatto da solo, ha fatto la. la classifica dei migliori presidenti americani, ovviamente lui si è messo da solo come primo, tutti gli altri poi nei vari gradi, e i peggiori ha messo Obama, Carter e Biden.
1: Lui sta primo.
2: Quando abbiamo fatto l'amore, quando ne c'è tanto, quindi.
1: Ma quando cale, tutte le volte in televisione fa vedere sempre quando cale o sale dall'aereo, ma una cianghetta,
2: un laccio sbagliato.
1: No, morire,
2: No.
1: Non può nuocere.
2: Ecco, reso inoffensivo. Ecco. Uccisa in spiaggia, fermato un italiano in Spagna, il compagno che è stato arrestato per aver accoltellato la compagna che era tedesca.
1: Dire, aveva fatto una cosa internazionale. Un reato internazionale. La Repubblica, le primarie di Pier... lo sapevamo.
2: Vabbè, pure qua.
1: Vabbè. Schlein, tornate in piazza, dibattito dannoso, adesso dobbiamo parlare di cose concrete, Conte decidiamo i gazebo e resteremo uniti. Niente speranza, di capire Giorgio che sta tranquillo. Che ci sta che?
2: Ah sì.
1: Ranucci fuori da report, sperano che io muoia.
2: Pure esagera,
1: ma no, ha fatto la battuta, quella battuta è bella. Perché ha detto che lo voglio mandare a fare il corrispondente dal carro.
2: Sì, sì, sì.
1: E poi ha detto forte perché voglio fare la stessa fine di Leggeri, e qua l'ha fatto. Che cosa si chiamano i nomi? Uno non mette bene, si chiama Presutti, e l'altro è Pier Vincenzi, erede del programma, la redazione in rivolta.
2: Pier Vincenzi è quello che prese la testata dallo Spada a Ostia.
1: Però attenzione, si capisce già come è fatto, avevo litigato già con la Gruber,
2: quindi
1: capisci com'è.
2: Sì, sì.
1: E prese la testata, non per motivi politici, andava cimentato la. Che ci sta la camo? Che ci sta per là?
2: La mafia, con la spada, gli spada, la mafia.
1: Perché si è preso questo qua, Crosetto, quello che ce l'ha a Kiev, con lui, col presidente Zelensky?
2: No, però non lo so, perché piacerà. Fedorov, consulente di Crosetto su droni e difesa. Può essere che gli consigli di non andare dove scoppiano le guerre. Ti ricordi che rimase bloccato a Dubai?
1: Perché lui non lo sapeva.
2: Ministro della difesa. Quella è grave. La cosa più drammatica è che le notizie uscite e tutti il mondo sapeva che il nostro ministro della difesa stava bloccato in una zona di guerra, quindi se lo volevano rapire, sequestrare, sparare.
1: Si chiama figura internazionale di cacca?
2: Sì.
1: La stampa.
2: Poi ci prendono in giro tutto il mondo.
1: Il boia trattato da eroe, infatti là ci divido.
2: Chi è?
1: Serbia, l'annuncio shock ai funerali di Stato per Ratko Mladic, il macellaio. Manifestazioni in tutto il paese in memoria del generale condannato per genocidio.
2: Vabbè, i criminali mi piacciono i criminali, sono sempre piaciuti. Vabbè, non c'è altro perché vedo Ranucci, Crosetto. Kiev in treno fra razzi e droni, qui il conflitto è ovunque. C'è un racconto di Anna Zafesova.
1: Armani e le sfilate, che paura, ma è bello averla. Perché c'è paura sempre ogni volta,
2: sempre l'ansia della prestazione.
1: Però, e quindi poi dopo lo dici che era bella averla, ma al momento no. Bene, andiamo adesso a vedere uno dei tre. Che in realtà sono due, perché io un po' più si può fare qualcosa del giornale Libero, Beh, allora andiamo al Libero, che fa il titolo che è morto Ranucci, cioè
2: spento Ranucci,
1: era ora. Proposti al giornalista ruoli alternativi al report, lui rifiuta e promette cause a pioggia, conduzione a Presutti e Pier Vincenzi, ma la redazione si spacca e tanti minacciano l'addio. Di là niente, vabbè. Carlo Bonaccini, l'asino sei tu, perché ho detto che quelli che votano a destra sono più ignoranti, no, che quelli non lo sono più. Il presidente PD, chi vota alla destra ha studiato poco ed è povero, la Meloni lo gela. Credo che sia rimasto contento.
2: Beh sì.
1: Perché Luca lo vede che... appunto. Andiamo!
2: Compagni ignorante,
1: ignoranti. Da Montale Fo...
2: Fino a Jobs e Gates, grandi senza laurea. Sì, sono quattro su 52 milioni, quindi insomma non è che l'eccezione, ma chi è? Asallusti, vabbè, scusate.
1: Ma non mi pare che poi Fo la pensasse no, perché lo sai che lo tracciano la Rai, conduceva canzonissima.
2: Sì.
1: Due puntate e poi ci venne tolto.
2: La Gauche
1: non è rinato?
2: No.
1: Anni 60, ci sta?
2: No. La Gauche Caviar, da Augias a Serra, la sinistra snob, non beve veramente da. Chiesa Lusti davanti a Augias, purtroppo è un uomo che ha una cultura infinita, quindi insomma Paolo bravo, se lo dai. Andiamo avanti, mo se la tira un po' fa pure bene.
1: Vabbè, allora abbiamo fatto pure quello, un nazionale, un sportivo che abbiamo fatto. Eccoli qua. Tutto sport.
2: Ramos, tiro mancino e tanti saluti a Leao.
1: E il nuovo portoghese va al Milan, se ne va Leao. Europa e Colo, Lucio, ci crede.
2: Juve Parma alle 20:45, poi giallo Pedersen, Nie vola, Abate inquieto. Sassuolo Torino, questi tre giocatori che
1: Abate sta in inglese, che ha perso la prima in casa col Milan, però è 1-2, mica.
2: Vabbè.
1: Niente, tanti saluti a Leao, vabbè. Ciao. Devo qualche altro stacco prima dei
2: vabbè, tu fai prepara che io preparo, vai.
1: Non c'è la sigaretta,
2: sì, fatte, sì, non fate due, ma faccio la terza.
5: Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà, panetteria, sala bar e pizzeria, tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre-post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo Formatring, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa, The Wall Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e per riabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.

0: Citygas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citygas@citygas.it. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto raggiuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
1: E siamo tornati, è il momento dell'almanacco del giorno di Vincenzo Iaconi. Oggi è sabato 29 agosto, la giornata internazionale contro i test nucleari ed è anche la notte internazionale dei pipistrelli. Nel dettaglio, alle 7.49 la temperatura era di 28,2 gradi, umidità 66%, il clima caldo, il vento a 7 orari, la massima di oggi sarà di 31 gradi, la qualità dell'aria è 38, l'indice ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.24, tramonta alle 19.46, culmine alle 13.05, la durata del giorno è 13 ore e 22 minuti. La luna sorge alle 20.11 e tramonta alle 8.47.
2: La notizia è arrivata.
1: E la luna è piena, visibile 89%. Prego.
2: L'importatore, poi tu dici che non è importante.
1: Prego, dici. No,
2: si preoccupa tanto.
1: Tutto è importante.
2: I marciapiedi del tratto nord di Viale Orsini, dove ci sono i pini.
1: Sì, quelli che sono stati rifatti con le malattie.
2: Dopo l'incrocio con Via Gabbarrini.
1: Quelli che più spesso viene di Dio per risalvare i piedi.
2: Sono invasi.
1: Dagli aghi.
2: No, da una sostanza appiccicosa che precipita al suolo dagli alberi e che non è la solita resina. Non vorremmo si trattasse della cocciniglia che sta facendo assaggi di pini un po' dappertutto.
1: Mannaggia.
2: Andate a controllare.
1: Quello chiamate cocciniglia, se scende è la cocciniglia.
2: Ma dai, fa lo spiritoso.
1: Non lo so, che ne so.
2: Con l'app, posso chiamare in diretta con
1: l'app? Chiama.
2: Cose...
1: Chiama.
2: Perché sennò perdiamo proprio il scordo.
1: Se non stanno a fiato, quello manda a fiato sempre.
2: Ma arriva sempre col fiato.
1: Quello deve portare le pesano le borracce
2: da. Abbiamo fotografato pure quello che però sta con lui.
1: In che senso?
2: C'è uno che lo aiuta. Vediamo un po'. Non vorremmo che fosse una cosa, ci vede, la gente si agita, vedi? Facete voi, quello c'ha là. E poi da lungomare nord, non c'è che fa credere. Vediamo un po' che dicono gli esperti. Pronto, buongiorno, c'è un ascoltatore che dice, sei in diretta, ma tu non ti senti, io e te, siamo in diretta, dagli alberi dei pini del Viale Nord, prolungamento di Viale Orsini Nord, e scende dagli alberi una sostanza appiccicosa e lui dice che non è la solita resina, dice non vorremmo che fosse la cocciniglia, si può controllare? È confermato, è la cocciniglia, eh? Ah, ecco. Sì. Beh, tu ne dici l'esperto a disposizione, scusa, beh, il fitopatologo.
1: Cardiologo.
2: Viene lunedì, fallo venire, sì.
1: Io se stai la bruttina.
2: Ho capito, ma tu come con Alpa non è intervenuto, non ha fatto niente, beh, ma Arborette che sono le dimissioni, tu le chiedi pure di Arborette, di Giorgini. Noi di politica non si occupa, ma guarda che qualsiasi cosa è politico, vuole spostare una penna da... Vabbè. non lo richiede, no, perché lui ti cita, dice che prima tu gli avevi detto che parlava con Giorgini, che andava tutto bene, e poi ti ricita. Beh, ragazzi, vabbè, insomma, prima ha detto sì, poi non ha fatto nulla, questo era, no? Non lo so, e quindi lunedì fai venire il fitopatologo, vogliamo sapere, perché se comincia a muoiono tutti, va bene. Vicino al Blue Marina Residence, sì. Vabbè, grazie, buona giornata. Allora, capisco, sì, potrebbe essere, caro ascoltatore, potrebbe essere una patologia derivante dalla
1: cerca si squadra di boscaioli, uso urgente. Andiamo avanti. Posso andare avanti?
2: Come no?
1: La di oggi.
2: Sono permesso perché
1: 29 agosto è il vuoto fondamento importantissimo.
2: Cioè, rischiamo di perdere un assessore.
1: Beh, che scherzi.
2: Che oggi lo devo chiamare. La domanda è.
1: Cioè.
2: Ma subito?
1: Chiamo, subito. Sì, chiamo. Anche se ieri sera la stavo a lavorare, quindi non lo so se.
2: Tutti lavoriamo, Gabriele.
1: Sì, ci mancherebbe.
2: Per mangiare risette.
1: Ci mancherebbe.
2: Poi tutti i giornali di Camillo abbiamo detto. Camillo, poi li leggiamo, perché sai che a me, perché noi ci siamo occupati con la.
1: Poi i pini, ci stiamo dicendo un problema enorme.
2: Con l'Aquila siamo occupati, o con i pini. Tu con calma, ecco, Giorgini. Si chiama Paolo, ancora, sì. Abbiamo visto un po' cambiato, tutti dicono.
1: No, d'Ercole.
2: No, d'Ercole ieri sera abbiamo fatto la trasmissione.
1: L'ho visto.
2: Ti è piaciuto?
1: Stava in spolvero il sindaco di Teramo.
2: Sì. Era il rettore?
1: Pure.
2: E mi fa laurea.
1: Eh?
2: Non è obbligatorio sapere fare l'esame di inglese se l'ho fatto francese. Ha chiuso Giorgina, ha messo Vodafone. No, Paolo D'Ercole, ho sbagliato. Paolo D'Ercole, ha messo Vodafone.
1: Sta ancora chiamando.
2: Si avrà battito Paolo D'Ercole, tutte le cose dei portieri.
1: Sta ancora chiamando? Vabbè.
2: E avete rotto lui?
1: Devi dire rosso, devi spingere,
2: ecco.
1: No?
2: Oh, devo fare lo sbaglio col telefono che
1: Beh, la poi si sa Giorgio invece di. Più
2: no,
1: fino.
2: Non pare che ho le dita più grandi. Paolo.
1: Le dita.
2: Giorgino, a proposito di Giorgino, perché gli ha fatto condurre a lui all'Undeco Report? Vediamo se ci sta. La domanda è che allora ti dimetti?
1: Ma magari
2: se tu vedi che dice così.
1: Sì,
2: due squilli, perché ancora stava là a 9.
1: Mi è stato presto, mi ha mandato presto. Io alle 9:30 ero uscito già.
2: Tre. Era pieno?
1: Sì.
2: Quattro. Che è qua?
1: Un fax si è attaccato, non lo so.
2: Vabbè, ha staccato tutto, insomma. È svenuto stasera, è svenuto. Vabbè, continua.
1: Allora, è nati oggi, 29 agosto 1936, 90 anni, John McCain, politico, senatore americano, repubblicano. 29 agosto 1946, 80 anni fa, Bob Beamon, atleta statunitense, campione storico del salto in lungo. Poi 29 agosto 1956, 70 anni fa, Steve Whiteman, cantautore americano. Poi ascolteremo Bad Blood, sangue cattivo. Accadde oggi. I fatti nella storia. 29 agosto 1696, 330 anni fa, a Torino, Vittorio Amedeo II di Savoia e Luigi XIV sottoscrivono il trattato di pace nel quadro della guerra della Grande Alleanza per salvare i suoi stati. Il duca aveva già accettato l'alleanza con la Francia, concedendo in sposa la figlia Adelaide al nipote del re, Luigi di Borgogna. L'accordo chiude la fase più critica del conflitto e conferma che Pinerolo resta sotto controllo francese. Nodo strategico dell'area alpina e simbolo dell'ingerenza di Versailles negli equilibri sabaudi. 29 agosto 1706, è già notte nelle gallerie della cittadella di Torino quando Pietro Micca accende la miccia corta di un barilotto da 20 kg per fermare l'avanzata franco-spagnola. L'esplosione blocca l'assalto e salva la città. Micca resta travolto dalla deflagrazione e muore nel punto stesso in cui compie il gesto. La sua azione diventa simbolo della difesa di Torino durante l'assedio del 1706. 29 agosto 1831, il chimico e fisico britannico Michel Faraday formula la legge dell'induzione elettromagnetica, cardine della fisica moderna. Il principio è netto: una variazione del flusso magnetico genera una forza elettromotrice. Da questo gesto teorico nasce il funzionamento dei motori generatori trasformatori. Faraday apre alla porta all'ingegneria applicata, alla tecnologia industriale, alla moderna ingegneria elettrotecnica. La sua legge diventa la base dell'intero mondo elettrico contemporaneo e segna una svolta nella storia della scienza. 29 agosto 1966, 60 anni fa, clima rovente dopo le parole di Lennon sulla popolarità dei Beatles superiore a quella di Cristo. I quattro arrivano a Candlestick Park di San Francisco sapendo che il concerto di oggi sarà l'ultimo. Palco esposto al vento, audio instabile, sicurezza tesa, atmosfera elettrica.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Suonano con la consapevolezza di chi chiude un'epoca. Candlestick diventa il punto finale della loro stagione live e segna l'ingresso definitivo nella fase da studio che porterà a Sgt. Pepper e oltre. Frasi famose, queste di Beamon.
2: È famoso, chi è? Il telefono.
1: In quel salto ho lasciato andare tutto. Non pensavo a un record, pensavo a farcela. Ho capito cosa avevo fatto solo quando ho visto le facce degli altri. Robert Beamon, detto Bob, noto il 29 agosto 1946 a New York, un ex lunghista.
2: Sei l'unico in tutta Italia che
1: statunitense. Campione olimpico a Città del Messico nel 1968 e detentore del record mondiale della specialità dal 1968 al 1991. Chi è?

0: E però Benedetta, domattina c'erano anche le medagliette giallo-rosse che sono state fatte, si può andare al santuario, i tifosi possono andare a prenderlo, dicono gli amici del santuario.
1: Va bene, allora salutiamo.
0: Sempre quelli, 19.
1: Max Rastelli e Camilli Febbre, sì, quelli sono. Salutiamo i nostri amici su Facebook.
0: Salutiamo Carlo e Mary che oggi chiudono l'attività
1: tutti,
0: dopo 53
1: salutiamo
0: anni. Abbiamo fatto un bel servizio, vero?
1: Fatto bene.
0: Non lo conoscevi?
1: No, non c'è.
0: Già un affettivo,
1: cioè. No.
0: 53 anni, quindi tu ce l'hai 51?
1: No, io ce l'ho 49, ne faccio 50 ma a novembre.
0: E quindi non vuoi. Quello già lavorava.
1: Già lavorava. No, beh, no, credo che sì, già lavorava.
0: E tu niente.
1: Vabbè. Salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. Noi ci risentiamo domattina alle 9 perché
0: domenica
1: sui soliti su questo canale.
0: Poi c'è qualche altro rumore, ci potrebbe essere in transmissione.
1: Potrebbe. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Bad Blood di Steve Whiteman.
0: Sì, famosissimo.

0: pronto, buona giornata, buon fine settimana, noi vi diamo appuntamento per quanto riguarda il Radio G Notizie a domani. E adesso può partire la sigla. Ciao Gabriele, saluta a tutti i
1: radio. Arrivederci, a domani.
2: Abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Gabriella.
0: Sì, buongiorno.
1: Volevo chiederle, come mai mancano, una volta quando venivano degli attori o qualcosa del genere,
0: non lo fanno, non si lo fanno fare.
1: Ah, adesso sono a pagamento magari.
0: Sì, però lo so, comunque non ci abbiamo più provato. Ah, non vado per mangiare le riprese, non

0: anche per loro stessi. Ma comunque,
1: ecco, ripeto, non è una cerimonia.
2: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Qué caso.
1: Sí, sí. ¡Eh, mamá, sí!

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ora di volare. Che bello guannatero che tu sei qua. Sta vita non c'è più, il mondo è un po' più in là.

Radio G, la radio della tua città.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Ok, voglio che stai molto attento adesso.
2: Ok.
1: Voglio che chiudi gli occhi, pensa al posto dove vorresti essere in questo momento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: C'è sempre un motivo per andare e c'è sempre un motivo per restare, amico mio. E in mezzo il cuore batte con il rumore della cassa, e in mezzo si combatte, in mezzo il tempo passa, perché questo cuore è vivo, perché il cuore è una clessidra, e ci sei tu e ci sono io, e c'è la vita in un granello, e poi l'amore, certo, l'amore è sempre quello che distrugge e risolleva, che esalta e che fa male, ma rimedia la tristezza di ogni attimo che fugge, da sempre, sempre uguale, come la brezza in mare aperto, come la gioia in questo mondo. C'è un motivo per andare e c'è un motivo per restare. Come posso darti torto? Ma per questo io ti dico, e non lo dico solo io, ti dico ama. Ama fino in fondo e non sei ancora morto, amico mio.
1: Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Pronto?
1: Oh, Grido, sono te, man.
0: Vai bello.
1: Oh, ieri sera mi sono troppo innamorato.
0: Tanto per cambiare.
1: Oh, no, beccato una tipa, una rossa da paiura.
0: No, come una rossa? Anch'io ho beccato una rossa, io pomeriggio. Sai, da cosa nasce cosa, non vi